ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: più.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.
2: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: la domenica.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Inserire rifiuti tessili all'interno di un ciclo sostenibile garantendone il corretto smaltimento e il riciclo. È questa la sfida raccolta da un gruppo di ricerca dell'Università di Amsterdam. I risultati sono eccellenti e promettono di trasformare i metodi impiegati per affrontare un problema che, soprattutto con lo sviluppo del fast fashion, ha assunto delle proporzioni molto significative. Gli esperti infatti sono riusciti a convertire il policotone in glucosio, che può essere impiegato nella sintesi di materie plastiche sostenibili. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Trasformare i rifiuti plastici in combustibili per ridurre drasticamente le emissioni inquinanti, ora si può. A dare la buona notizia sono gli scienziati della Ohio State University negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulla rivista di settore Energy and Fuels. Gli esperti hanno sviluppato una tecnologia in grado di sfruttare la plastica convertendola in syngas. Quest'ultima sostanza viene solitamente utilizzata nei processi di produzione della formaldeide e del metanolo, due importanti combustibili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza. E lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Noi ci siamo per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL
11: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 6 luglio 2026 è il 187esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. I santi del giorno sono Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 luglio del 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti e segna un primato storico. Per la prima volta una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Nel 1885 il chimico e biologo francese Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1964 a Hard Day's Night, il primo film dei Beatles, debutta in anteprima mondiale al Pavilion di Londra. Ed è il 6 luglio del 1994 quando Forrest Gump fa il suo debutto nelle sale cinematografiche americane. Il film di Robert Zemeckis, che ha regalato il successo a Tom Hanks, registrò incassi da record, un successo coronato nel 1995 da ben 6 Oscar. E nel 2003 viene eseguito l'intervento chirurgico di separazione delle sorelle siamesi, Ladan e Lale Bijani. Moriranno 2 giorni dopo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 luglio del 1957 Althea Gibson trionfa a Wimbledon, facendo cadere la barriera di colore del tennis. Althea è infatti la prima atleta afroamericana a competere al torneo londinese e a vincere in anni in cui la segregazione razziale è scottante. Nel 2005 il CIO assegna a Londra l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 2012. È la prima volta che una città li organizza per la terza volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 luglio del 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney nella chiesa di St. Pete a Liverpool durante le pause dell'allora gruppo di John Lennon, i Quarrymen. Nel 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Cuore. E nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Frida Kahlo, nata a Città del Messico il 6 luglio 1907 e qui scomparsa il 13 luglio 1954. La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. Compie oggi 80 anni Sylvester Stallone, nato a New York, attore, sceneggiatore e regista, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Spegne 62 candeline la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena. Compie 59 anni il cantautore e bassista italiano Max Gazzè. Buon compleanno a 50 Cent, il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense, spegne 51 candeline. Spegne infine 40 candeline Luigi Di Maio, politico e funzionario italiano, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 luglio 1971 di Louis Armstrong, trombettista e cantante statunitense che ha fatto la storia del jazz nel XX secolo. Nel 2020 ci lasciava invece il grande Ennio Morricone, musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. PNRR obiettivo centrato per il Piemonte, il governatore Cirio ha annunciato che tutti i 47 obiettivi assegnati alla regione sono stati raggiunti e per questo sono stati ottenuti anche 35 milioni di euro in più. Furto sacrilego a Bagno Anzino, ignoti hanno rubato dalla chiesa del paese la corona d'oro della Madonna della Neve, indagano i carabinieri. Scontro tra un SUV e una motocicletta ieri pomeriggio alla rotonda del tribunale di Verbania, il motociclista è stato soccorso dal 118, non sarebbe grave, molti disagi però per il traffico. Intervento di soccorso sulle alture di Gravellona per due escursionisti che con il loro cane avevano perso l'orientamento, sono stati individuati e recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per lunedì 6 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature tra 17 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL la radio. Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 6 luglio. In apertura andiamo a Milano, di che vivono gli uomini? Una domanda che parte da Tolstoi e da un programma di spettacoli che vuole portare a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione. Uno spazio in cui ricordarsi che vale la pena di vivere. Il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, guidati da tre figure culturali molto diverse, un esperto di arte, un attore e uno scrittore, hanno presentato a Milano la loro stagione 2026-2027. Il co-direttore artistico Giacomo Poretti.
3: L'anno scorso la nostra stagione si chiamava La pace che cerchiamo, e che non era solo riferita alle guerre, ai conflitti che ci sono, ma i conflitti che ci sono normalmente tra le persone e la difficoltà di incontrarsi e parlarsi. Di che cosa vivono gli uomini è un'altra domanda che di questi tempi, ancora di più con la scienza, con la tecnologia, che noi poniamo a tutti quanti, quindi il teatro è un luogo di interrogazione.
1: Globo d'oro alla carriera per il maestro del cinema italiano Gabriele Salvatores. Al regista di Mediterraneo, premio Oscar 1992, Amnesia ed Educazione Siberiana, il premio è scelto dai giornalisti dell'Associazione della Stampa Estera in Italia per avere saputo innovarsi senza mai tradire se stesso, portando il cinema italiano nel mondo, così si legge nella motivazione. Ascoltiamo allora le parole di Salvatores a margine della cerimonia.
4: È molto importante per me questa cosa, perché è un premio dato da persone che il cinema ma lo masticano tutti i giorni, lo vedono, lo giudicano, lo vedono con un occhio critico, e soprattutto proprio perché è un premio internazionale, tutto sommato, anche se è dato a Roma, è importante per il nostro cinema il fatto che venga riconosciuto all'estero. Premio alla carriera, spero di farne ancora qualcun altro che non sia finito qui.
1: Lionel Messi compie un salto inaspettato dal campo da calcio all'universo Marvel. La superstar argentina protagonista dei mondiali 2026 appare in un nuovo teaser di Spider-Man Brand New Day al fianco dello Spider-Man interpretato da Tom Holland, mentre prosegue la campagna promozionale in vista dell'uscita del film prevista per il 31 luglio. Il breve teaser mostra Messi che incontra Peter Parker in una caffetteria prima che Spider-Man faccia volteggiare l'otto volte vincitore del pallone d'oro sullo skyline di New York. Per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: Buongiorno e buona mattinata, buona ripresa. Settimana che ricomincia con il nostro appuntamento, non è mai troppo presto, sicuramente per svegliarsi, per dire buon lunedì, per dire tante altre cose che riguardano l'estate 2026 e per ricordarvi che noi siamo insieme da lunedì al venerdì tra le 6 e le 8, estate con RVL la radio e con Moira. Come sempre i modi per contattarci, la nostra pagina, le nostre pagine social, pardonna, e poi il nostro numero WhatsApp 0323 55 21 24. Se siete già svegli, se dovete già carburare, noi partiamo.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Funk con Francesco Gabbani con RBL la radio. Sicuramente un post weekend che possiamo raccontare dopo il fine settimana nelle prime ore del mattino. Come ci si sente? È andata meglio, dai, rispetto allo scorso weekend. Sto parlando del grande caldo, è quello che ho sentito io nel corso del venerdì pomeriggio, del sabato con le mie commissioni, del sabato sera sono andata a festeggiare un esame di maturità che è finito bene, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene, quindi in casa aria condizionata, fuori un po' caldo ma relativo, vivibile almeno quando siamo tornati a casa, non troppo tardi perché più di tanto non si può fare. E allora ancora una volta gli auguri a tutti coloro che hanno affrontato questa prova o che l'affronteranno nei prossimi giorni e buona estate!

0: ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RBL la radio.

Viale alla radio, dobbiamo parlare anche di quello che succede nel nostro appuntamento Informazione Corretta, con una campagna informativa che ha preso il nostro nome, non è mai troppo presto. Campagna con video e brochure che ha dei consigli destinati ai neogenitori per renderli consapevoli sui rischi della dipendenza nell'uso dei social. Fanno sul serio, questi? I 9 suggerimenti sono stati realizzati dalla Fondazione Pensiero Solido con alcuni esperti che hanno detto che le 9 istruzioni per l'uso puntano a tenere viva la relazione tra genitori e figli senza il terzo incomodo del device, ovvero lasciate i telefoni, gli smartphone e i tablet ad altri momenti, soprattutto non dateli in mano ai bambini più piccoli, anche perché l'obiettivo è raggiungere le famiglie nei luoghi in cui nascono i bambini e consolidare un rapporto di fiducia tra i neogenitori e il Servizio Sanitario Nazionale. Ne riparliamo tra poco.

Diventa anche una campagna importantissima legata al mondo dei neogenitori e dei bambini piccoli, quelli che magari vedete ormai in giro nel passeggino con il telefonino, giusto per tenerli buoni. E invece no, diversi consigli di tanti esperti proposti anche attraverso le strutture sanitarie, i centri per la famiglia e soprattutto un metodo da divulgare, un metodo da adottare. Non sottrarre competenze alla famiglia, ma cercare di fare una massimizzazione delle competenze, delle capacità educative della famiglia e del fatto che devono vivere in modo meno tecnologico, almeno da piccoli. Taylor Swift, lei sì che ha fatto tanto ultimamente, ci ha regalato queste emozioni un po' nascoste, un po' no, del suo matrimonio che è avvenuto.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Super Trailers.
17: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Come? Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Super Trailers.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Lady Gaga ed Oasis con Runway con RVL alla radio. Anche sulla spiaggia, esplorando le coste e le isole italiane, uno dice: voglio fare una bella esperienza gastronomica. Si sono svegliati gli esperti, certo, anche perché ci sono 460 indirizzi di buona cucina, il chiosco per l'aperitivo, il ristorante stellato e tante altre soluzioni da vivere con Cucina Mare, che hanno ideato un'app gratuita dedicata alla ristorazione balneare. Dalla Liguria alla Puglia, locali ospitati in casoni della Laguna Veneziana compresi, l'app, che è anche in lingua inglese, va ad esplorare l'identità gastronomica delle coste italiane, premiando categorie a tema come ristoranti sulle scogliere, porti, oppure le migliori colazioni vista mare. Numeri destinati ad evolvere perché il lavoro continua e l'app è in perenne aggiornamento. Vogliamo dare questi stimoli ai vacanzieri, ai turisti e soprattutto farli mangiare bene, dicono loro. Non mi ha...

Gianni Morandi e Alessandra Moroso con Hit Parade. E noi facciamo una classifica di queste location bellissime, o soprattutto la possibilità di scoprire come e dove mangiare bene in riva al mare e non solo, dalla colazione alla sera con questa app. Nella selezione 2026 ci sono un sacco di premi, quelli on the beach con dei ristoranti particolari ad Ascoli Piceno con il miglior piatto di mare, oppure ad Imperia per la miglior carta dei vini, anche un altro stabilimento a Francavilla del Mare per la miglior pizza a mare o per il miglior fritto a mare con un ex aequo, a Porto Cesareo o a Francavilla al Mare, che a quanto pare si porta a casa un sacco di riconoscimenti. A Palermo si può assaporare il miglior panino, i gourmand più mattinieri trovano soddisfazione nella colazione proposta da uno stabilimento che si trova ad Ischia. Su una spiaggia molto particolare vicino a Latina viene assicurato il miglior aperitivo e le serate tra gusto e musica. Avete veramente l'imbarazzo della scelta? Createvi un itinerario ad hoc.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
9: Te le suoniamo
1: di santa ragione.
10: Salida del vuelo con destino a la

0: compagnia e tu solo.
1: Abbiamo parlato di vacanze, di viaggi anche che si possono fare, sicuramente intorno per il mondo, come dicono Carol G e Manu Chao. Se invece vogliamo parlare di turismo in Italia, il nostro bel paese si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Una buona parte degli europei la indica come meta preferita per queste vacanze, davanti a Spagna, Grecia, Francia e Regno Unito. L'attrattività supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, tra i polacchi, cittadini dell'Europa meridionale e dell'Europa centro-orientale. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e destinazione divertente per fare un viaggio. Ad attrarre gli europei nel nostro paese, le grandi città storiche, i musei, i siti archeologici. Non solo storia e cultura al centro degli interessi dei visitatori. Più di uno su quattro vuole avere un'esperienza enogastronomica in un territorio tipico e visitare i piccoli borghi. E non è finita qui.

0: viva l'Italia e soprattutto viva i turisti, portano denaro, portano guadagni, attenzione però all'overtourism. La storia e l'arte si confermano essere il principale attivatore del desiderio di visitare il nostro paese, però è bello favorire la scoperta di siti fuori dai percorsi principali, ovviamente per ridurre il rischio overtourism e favorire esperienze autentiche di qualità. Per intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni, il folklore italiano, immergersi nei cammini lenti, ad esempio all'interno della natura. Contenuto risulta l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi, lo shopping, i luoghi del divertimento, la vita notturna. L'indagine conferma la forza del nostro brand turistico nel panorama europeo. Il nostro paese continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo continentale, grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. Ed ora Anna F.
1: It's okay, I'm just gonna clap my hands.

0: e in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
2: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
4: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2, ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
3: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
4: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
3: A Silverstone semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

Presto il nostro il buongiorno che si vede dalle prime ore del mattino. Prima abbiamo parlato di Italia come meta turistica, ma anche delle magagne che ci stanno, le cronache italiane estive che non si fermano. Codacons denuncia i prezzi pazzi dell'estate, come ad esempio

due letti. Terzo in classifica Roma. In montagna poi, ad esempio, a Ponte di Legno un alloggio viene 166.000 euro nella settimana centrale di agosto, lo stesso prezzo per una villa con piscina sul lago di Garda. Li avete sti soldini?

prezzi sono quelli dell'estate 2026, definiti da questa associazione dei consumatori. A parità di date e persone, poi ci sono soluzioni anche al di sotto di 200 euro, quindi l'estremo opposto. Secondo Codacons, il primo posto del risparmio spetta a Segrate, in provincia di Milano, dove un appartamento viene 149 euro, 203 euro in Catania, 214 in Umbria e 221 a Benevento. Se si decidesse di volare verso mete esotiche, i costi possono superare 20.000 euro. Per andare nell'Oceano Pacifico Meridionale, il biglietto di andata e ritorno ad agosto in classe economy supera 21.000 euro passeggero. Per andare nelle Samoa occorre spendere fino a 18.500 euro, oltre 17.000 per le isole a Tonga e oltre 16.000 per visitare le isole Fiji, sempre di soldi si

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Verona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termio Gane e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
14: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mafiaga con Businessman su RBL la radio. Cronache italiane, ma queste sono belle, belle, belle. Fino al 20 settembre 2026 è preso vita nel centro storico di Bisceglie la prima edizione di 10.000 libri al Borgo, un progetto culturale ideato dall'associazione Borgo Antico che punta a fare di questa città una delle più originali destinazioni turistiche italiane dedicate alla lettura. I visitatori possono scegliere tra oltre 10.000 libri da prendere gratuitamente in prestito o scambiare nelle 10 librerie aperte per l'occasione tra i vicoli e le piazze del centro storico. Ogni punto di scambio viene dedicato a un genere letterario specifico e crea un percorso tematico per invitare cittadini e turisti a esplorare il borgo seguendo le proprie passioni di lettura. Rimanete con noi, dopo la bionda ne riparliamo.

I fratelli mitici della dance italiana internazionale, One for You, One for Me, un libro per te e un libro per gli altri. Abbi sceglie si legge, l'iniziativa si ispira alle esperienze internazionali delle cosiddette book town, città che hanno scelto di investire sulla cultura e sul libro come motore di sviluppo turistico. Uno degli elementi distintivi di questo progetto è la totale gratuità, nessuno paga e nessuno guadagna dalla circolazione dei libri, che possono soltanto essere presi in prestito o scambiati, seguendo una logica semplice e inclusiva che mette al centro la condivisione della lettura. Sviluppare il turismo letterario vuol dire intercettare una domanda culturale in crescita. Viaggiatori che scelgono le destinazioni non solo per il patrimonio artistico o paesaggistico, ma anche per l'esperienza culturale che possono vivere.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà, sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa, buona giornata da Luca Manghera. PNRR, obiettivo centrato per il Piemonte. Il governatore Cirio ha annunciato che tutti i 47 obiettivi assegnati alla regione sono stati raggiunti e per questo sono stati ottenuti anche 35 milioni di euro in più. Furto sacrilego a Bagno Anzino, ignoti hanno rubato dalla chiesa del paese la corona d'oro della Madonna della Neve, indagano i carabinieri. Scontro tra un SUV e una motocicletta ieri pomeriggio alla rotonda del tribunale di Verbania. Il motociclista è stato soccorso dal 118, non sarebbe grave, molti disagi però per il traffico. Intervento di soccorso sulle alture di Gravellona per due escursionisti che con il loro cane avevano perso l'orientamento, sono stati individuati e recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco.
15: Il meteo di RVL.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per lunedì 6 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature tra 17 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

pezzo importante in questa mattinata, soprattutto quando si parla di salute e benessere, di salute mentale. 1 milione di italiani in cura, il trend che sta salendo. Giovani, anziani e donne tra le fasce di popolazione maggiormente colpite da queste patologie. Come abbiamo detto, i numeri crescono. 1 milione gli italiani attualmente in cura presso i servizi di salute mentale sul territorio. Una domanda di assistenza che sta esplodendo a fronte di un numero di operatori in campo inadeguato, come dicono gli esperti. In Italia la salute mentale riguarda il 15-20% della popolazione nel corso della vita, ma la risposta dei servizi è disomogenea. Bisogna sicuramente darsi da fare, perché adolescenti e giovani spesso sfuggono alla presa in carico e rappresentano una delle principali aree critiche. Bisogna rafforzare la prevenzione, l'intercettazione precoce dei disturbi. Altro elemento critico, la disponibilità delle terapie più innovative, che oggi non è uniforme sul territorio nazionale. Gli esperti auspicano tuttavia un cambiamento grazie al nuovo piano sulla salute mentale 2025-30. C'è Malika Ayane, una

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Studio in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
8: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
7: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
9: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beach4babies.com.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
16: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
19: Non è mai troppo presto.
20: Non è mai troppo presto.
19: Comincia la giornata con RVL la radio.

Puffa con un'emozione inaspettata, quella che proveranno tanti fan per una data particolare, ad esempio. Io l'ho scoperto sabato parlando con la sister, mia sorella, che sabato 1 agosto andrà a vedere Raff. Sì, a 25 anni dall'uscita di Infinito, un concerto particolare che viene definito show intenso e trascinante, un viaggio musicale che scandisce le tappe più significative della sua carriera. E lui con tutte le sue canzoni sarà al Forte di Barda. Vabbè, beati quelli che ci andranno, mi farò raccontare il tutto dalla sister. Chissà se tornerà a casa senza voce, se si canta tutte le canzoni. Maroon 5, Heroin.

0: voce di Miss Radan Levine alle vostre voci, quelle che si alzano nei concerti, così come è successo ad esempio con Tor Vergata, il record di Ultimo. Mamma mia, ma che roba vedere tutto sto sciame di persone e tutto questo caos positivo, ovviamente in TV, perché io non ci sarei mai andata. In arrivo Maria Elisa Gualandris, Giornale e Caffè, ci ritroviamo domani mattina per la sveglia e non solo con RVL alla radio. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nel udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Code

0: Milano-Bologna tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest e sulla A7 Milano-Genova tra la Barriera di Milano e il Bivio per la tangenziale ovest, naturalmente per il traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
3: Lunedì 6 luglio, iniziamo insieme una nuova settimana. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio. Il sole splende, fa già un po' caldo, decisamente meno fresco dei giorni scorsi, ma fa niente, poi parleremo anche di meteo per capire cosa ci aspetta anche questa settimana e siamo in diretta con Giornale Caffè. Io saluto e ringrazio Moira, sono Maria Elisa Gualandris e sarò con voi fino alle 10. Si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL. Come è andato il vostro fine settimana? Se vi va, raccontatemelo allo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp, e ovviamente sentiamoci anche tramite i social, dove trovate tante notizie di cronaca. Ieri ad esempio nel pomeriggio 3 incidenti in poco tempo e per fortuna senza conseguenze troppo gravi, però insomma veramente qualche riflessione sulla sicurezza stradale viene spontanea. E poi ovviamente tutte le foto degli eventi di RVL in questo fine settimana, compreso The Breakfast Club ieri mattina ad esempio, per citare un esempio. Bene, direi che possiamo partire anche in questo lunedì 6 luglio con Giornale Caffè.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

è Cioffi con Carmela qui su RVL la radio. Dicevamo ieri incidenti troppi a Verbania in una sola giornata, il primo nella tarda mattinata a Fondotoce sul rettilineo, un'auto e una moto si sono scontrate. Secondo le prime informazioni, l'auto stava girando verso la carrozzeria Officina Mazzi e avrebbe urtato la moto, che era in fase di sorpasso e arrivava in dalla direzione opposta. 60 giorni di prognosi per la donna a bordo, passeggera della moto. Poi c'è stato un secondo incidente nel pomeriggio in corso Europa all'altezza della rotonda del Burger King, scontro tra una auto e una moto. La moto stava procedendo quando è stata urtata dall'auto che si stava immettendo, però anche lì la dinamica è al vaglio della polizia locale. Poco dopo un altro incidente in via Renco, a scontrarsi in quel caso sono state una moto e una bici. Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale e per fortuna non sarebbero in gravi condizioni, però insomma veramente procede la polizia in questo caso. Tre incidenti in così poco tempo è veramente insomma fa riflettere. Nuganea ora su RVL con Onion.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Music is the answer. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Canne Roliviera on the beach, estate 2026. Venerdì 31

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira qui su RVL la radio in Giornale e Caffè. E beh, è molto grave il fatto che è accaduto a Bagno Anzino, dove è stata rubata la corona d'oro della statua della Madonna della Neve nella notte tra sabato e domenica. I ladri si sono introdotti nella chiesa del paese, hanno sottratto la corona, un bene di valore economico sicuramente, ma soprattutto affettivo, perché è legato alla storia delle tradizioni di Bagno, dove appunto la devozione della Madonna è forte, radicata. La corona era stata realizzata grazie alle offerte dei residenti, che avevano portato dell'oro che era stato poi fuso per realizzarla, e era stata benedetta da Papa Francesco, perché una delegazione di bandiere composte anche dalla milizia di Bagno era stata in Vaticano e aveva portato appunto questa corona. E quindi chiaramente in paese c'è sconcerto per quello che è accaduto. Adesso indagano i carabinieri su questo furto sacrilego, appunto, perché è avvenuto nella chiesa di Bagno Anzino. Martin Garrix ora e Ed Sheeran, Repeat It.

0: delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RBL la radio.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 6 luglio. In apertura andiamo a Milano, di che vivono gli uomini? Una domanda che parte da Tolstoi e da un programma di spettacoli che vuole portare a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione. Uno spazio in cui ricordarsi che vale la pena di vivere. Il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, guidati da tre figure culturali molto diverse, un esperto di arte, un attore e uno scrittore, hanno presentato a Milano la loro stagione 2026-2027. Il co-direttore artistico Giacomo Poretti.
4: L'anno scorso la nostra stagione si chiamava La pace che cerchiamo, e che non era solo riferita alle guerre, ai conflitti che ci sono, ma i conflitti che ci sono normalmente tra le persone e la difficoltà di incontrarsi e parlarsi. E che cosa vivono gli uomini è un'altra domanda che di questi tempi, ancora di più con la scienza, con la tecnologia, che noi poniamo a tutti quanti, quindi il teatro è un luogo di interrogazione.
3: Globo d'oro alla carriera per il maestro del cinema italiano Gabriele Salvatores. Al regista di Mediterraneo, premio Oscar 1992, Amnesia ed Educazione Siberiana, il premio è scelto dai giornalisti dell'Associazione della Stampa Estera in Italia per avere saputo innovarsi senza mai tradire se stesso, portando il cinema italiano nel mondo, così si legge nella motivazione. Ascoltiamo allora le parole di Salvatores a margine della cerimonia.
5: È molto importante per me questa cosa, perché è un premio dato da persone che il cinema ma lo masticano tutti i giorni, lo vedono, lo giudicano, lo vedono con un occhio critico, e soprattutto proprio perché è un premio internazionale, tutto sommato, anche se è dato a Roma, è importante per il nostro cinema il fatto che venga riconosciuto all'estero. Premio alla carriera, spero di farne ancora qualcun altro che non sia finito qui.
3: Lionel Messi compie un salto inaspettato dal campo da calcio all'universo Marvel. La superstar argentina protagonista dei mondiali 2026 appare in un nuovo teaser di Spider-Man Brand New Day al fianco dello Spider-Man interpretato da Tom Holland, mentre prosegue la campagna promozionale in vista dell'uscita del film prevista per il 31 luglio. Il breve teaser mostra Messi che incontra Peter Parker in una caffetteria prima che Spider-Man faccia volteggiare l'otto volte vincitore del pallone d'oro sullo skyline di New York. Questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
6: Mi sento

dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su RVL la radio in questo 6 di luglio alle 8:40. Di nuovo buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Si parte per una nuova settimana e via. Ed è già luglio. È già il 6 di luglio, tra l'altro ci stiamo rendendo conto che questa estate sta volando molto molto velocemente, anche se appunto adesso si è fatto risentire il caldo e stavo sbirciando un po' le previsioni meteo per questa settimana. Effettivamente le temperature saliranno di nuovo sui 34-36 gradi addirittura per mercoledì, minime che però non dovrebbero superare i 20 gradi, quindi lasciandoci comunque un pochino di sollievo durante la notte. Sono anche previsti temporali nel fine settimana, però appunto presto per dirlo, e ovviamente di giorno in giorno capiremo l'andamento, però appunto oggi sono previste temperature minime di 21 gradi, massime sui 33 gradi, domani 34 gradi, dicevo mercoledì addirittura 36. Si sa che ormai va così, l'estate è sempre più rovente e dobbiamo in qualche modo abituarci a questi cambiamenti. Sienna Spyro con Material Lover.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
3: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
11: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
12: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL La Radio.

programma su RVL La Radio in Giornale Caffè in questo 6 di luglio. Un tesoro nascosto tra le pietre è quello che propongono le parrocchie di Pallanza, Suna e Cavandone fino al 6 di settembre, un'iniziativa che è partita da ieri. Ci sono appuntamenti in tutte le parrocchie. Si tratta di un progetto di chiese aperte per far conoscere appunto le bellezze del patrimonio anche artistico delle nostre chiese locali. Ad esempio, ieri ci sono state visite a San Leonardo, Santo Stefano, Madonna di Campagna, San Remigio e poi a San Fabiano a Suna. Sabato 11 luglio si potrà visitare San Fabiano a Suna dalle 10 alle 12, dalle 16:30 alle 18:30, domenica la chiesa di Madonna di Campagna, e così un po' per tutta l'estate fino al 6 di settembre. Quindi scoprire le bellezze che abbiamo qui a portata di mano e che spesso non notiamo, magari non ne conosciamo la storia, non ne conosciamo il valore, e quindi è un'ottima occasione di cui approfittare, insomma essere anche un po' turisti a casa nostra, ne vale sempre la pena. Tra poco su RVL arrivano le news delle 9 e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Bruno Mars, On My Soul.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev, la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Code a tratti sulla 9 Milano Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano Varese per traffico intenso verso Milano. Altre file per traffico intenso sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest, sempre verso Milano. 6 chilometri di coda sulla 4 Milano Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia a causa di un incidente. Ulteriori file sul percorso urbano di questa autostrada tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est e via Certosa verso Milano, naturalmente a causa del traffico intenso. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. 3 chilometri di coda sulla A7 Milano-Genova per un incidente tra Bereguardo e Binasco in direzione del capoluogo lombardo. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Mellow IO Technology, The Chainsmokers, Something Just Like This, Julie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, ma partiamo dagli anni 90 con Negrita in ogni atomo.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, ed è l'ultima canzone di questa 4x4, la prima di questo lunedì 6 luglio, non certo l'ultima canzone per il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè, che invece va avanti fino alle 10. E tra poco arriverà anche l'almanacco del giorno, intanto però un aggiornamento sul traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelettelaltura.com.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 6 luglio 2026 è il 187esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.48. I santi del giorno sono Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 luglio del 1785 il dollaro viene scelto all'unanimità come valuta degli Stati Uniti e segna un primato storico. Per la prima volta una nazione adotta una valuta con il sistema decimale. Nel 1885 il chimico e biologo francese Louis Pasteur testa con successo il suo vaccino contro la rabbia. Nel 1964 a Hard Day's Night il primo film dei Beatles debutta in anteprima mondiale al Pavilion di Londra. Ed è il 6 luglio del 1994 quando Forrest Gump fa il suo debutto nelle sale cinematografiche americane. Il film di Robert Zemeckis, che ha regalato il successo a Tom Hanks, registrò incassi da record, un successo coronato nel 1995 da ben 6 Oscar. E nel 2003 viene eseguito l'intervento chirurgico di separazione delle sorelle siamesi, Ladan e Lale Bijani. Moriranno 2 giorni dopo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 luglio del 1957 Althea Gibson trionfa a Wimbledon, facendo cadere la barriera di colore del tennis. Althea è infatti la prima atleta afroamericana a competere al torneo londinese e a vincere in anni in cui la segregazione razziale è scottante. Nel 2005 il CIO assegna a Londra l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 2012. È la prima volta che una città li organizza per la terza volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 luglio del 1957 avviene il primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney nella chiesa di St. Pete a Liverpool durante le pause dell'allora gruppo di John Lennon, i Quarrymen. Nel 1963 Rita Pavone prima in classifica con Cuore. E nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Frida Kahlo, nata a Città del Messico il 6 luglio 1907 e qui scomparsa il 13 luglio 1954. La più popolare pittrice sudamericana di sempre, fu una protagonista della scena artistica internazionale nella prima metà del Novecento. Compie oggi 80 anni Sylvester Stallone, nato a New York, attore, sceneggiatore e regista, icona dei film d'azione degli anni 80 e 90. Spegne 62 candeline la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena. Compie 59 anni il cantautore e bassista italiano Max Gazzè. Buon compleanno a 50 Cent, il rapper, attore, imprenditore e produttore discografico statunitense, spegne 51 candeline. Spegne infine 40 candeline Luigi Di Maio, politico e funzionario italiano, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 luglio 1971 di Louis Armstrong, trombettista e cantante statunitense che ha fatto la storia del jazz nel XX secolo. Nel 2020 ci lasciava invece il grande Ennio Morricone, musicista e compositore italiano, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio, a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Indagano i carabinieri sul furto della corona d'oro della Madonna nella chiesa di Bagno Anzino, messo a segno nella notte tra sabato e domenica. La corona era stata benedetta da Papa Francesco. Tre incidenti in poche ore nella giornata di ieri a Verbania. La mattina verso mezzogiorno, scontro a fondo toce tra una macchina e una moto. La passeggera della moto ha riportato lesioni con 60 giorni di prognosi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Verbania, la macchina procedeva verso Gravellona e ha girato verso il carrozziere andando a collidere contro una moto BMW che presumibilmente era in sorpasso. Nel pomeriggio altro incidente tra auto e moto in Corso Europa all'altezza della rotonda del Burger King. Anche qui la polizia locale sul posto con il 118. Incidente anche in via Renco a Verbania. Si è trattato di uno scontro tra una moto e una bicicletta. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale, dinamica al vaglio della polizia. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sorrifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata.

Gino D'Anzò, grandissima voce, ma quale idea, qui su RVL la radio in Giornale Caffè in questo lunedì 6 di luglio. E l'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo con due appuntamenti che segnano il passaggio dalla prima alla seconda parte della manifestazione, accompagnando residenti e visitatori in un viaggio di emozioni sul Lago Maggiore. Venerdì 10 luglio il lungolago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, il grande evento conclusivo della prima parte della manifestazione. Alle 21:45 la fontana olografica prenderà vita con lo spettacolo di luce e musica. A seguire la serata sarà resa ancora più spettacolare da uno show di droni. Devo dire, io l'avevo visto l'anno scorso, veramente bellissimo. L'evento è gratuito. Per facilitare l'accesso del pubblico sarà attivo un servizio navetta dalle 18:30 alle 24, gratuito, con corse da e per Feriolo con partenza e arrivo al Lago Maggiore Center. Da Baveno invece è disponibile il trenino turistico con partenza e arrivo in piazza 4 novembre. Sabato 11 luglio poi ci si sposterà a Baveno per l'inaugurazione delle fontane luminose e musicali. Fino al 23 agosto il lungolago farà da cornice a tre spettacoli ogni sera alle 21:30, 22 e 22:30, trasformandosi in un palcoscenico di acqua, luce e musica.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su RVL la radio. Quasi al momento dei saluti in questo 6 di luglio, sempre in diretta arriva anche Samurai J, Flamenco Paranoia.

Franco Paranoia su RVL la radio a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Tra poco arrivano le news delle 10 e poi ci sarà anche il talk show di Piero Pratesi. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata. Ciao, ci sentiamo domani dalle 8.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social truff un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. E posta arriva la vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendo almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana. La bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti e 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla tisana. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti. Doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Viale Certosa verso Milano. Traffico bloccato sulla statale 527 Bustese nelle due direzioni per un incidente da 2 veicoli avvenuto all'altezza di San Gaudenzio. Un altro incidente sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, la causa delle code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per un incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia, proseguendo ulteriori 6 km di coda tra Piacenza Ovest e il bivio con l'Autosole per un altro incidente. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Coda di 1 km sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest verso il capoluogo lombardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Andiamo con la Viking Grove, visto che i vichinghi hanno eliminato il Brasile grazie al vichingo per eccellenza Erwin Holland. Mi sembra giusto aprire così, ma potevo anche aprire dicendo: hai un problema di squalifica? Chiama Trump, visto quello che sta succedendo, la buffonata della squalifica congelata Balogun, Garcia, che poi vabbè qualche mania di persecuzione ce l'ha Garcia, che dice, e ha ragione, però in questo caso incredibile, Trump ha chiamato Infantino questo, sì padrone, va bene, togliamo congeliamo la squalifica di Balogun, espulso ingiustamente durante la partita della precedente degli Stati Uniti. Vabbè, tutto questo è mondiale, intanto ci godiamo la Viking Row della Norvegia, che è vero che ha eliminato l'Italia nel girone, ma ora ha eliminato anche il Brasile e continua a volare. Detto questo, poi torneremo nella mattinata a parlare dei mondiali, perché io ho visto delle cose incredibili in Paraguay-Francia, o Francia-Paraguay, ne parliamo più avanti. Buongiorno, comunque io sono Piero Pratesi, vi porterò fino a luna con la mattinata talk show. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha accompagnato fino a questo momento con Giornale e Caffè, 3 ore in mia compagnia. Gli appuntamenti di questa giornata, di questa mattinata, oltre alla musica, l'informazione nazionale, ma soprattutto quella locale, e poi anche ovviamente le sequenze di Summer Hit mixate, che ci porteranno all'interno tra poco, alla fine della prima ora, nella seconda ora. Ma ora bando alle ciance, possiamo aprire questo lunedì 6 di luglio il talk show, e come sempre, dopo aver salutato tutte le persone che hanno iniziato la propria giornata lavorativa, apriamo con la sigla.

è molto consigliato agitare la Coca-Cola, soprattutto prima di aprirla, come canta invece Tommaso Paradiso. Poi ognuno faccia quello che crede, giustamente. Su RVL la radio, Tommaso Paradiso, l'abbiamo suonato nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Tra poco arriveranno anche l'info sul traffico in regione Piemonte e poi a breve alle 10:20 lo speciale, ti ricordi quando, con la musica in vinile, speciale colonne sonore questa settimana. Intanto abbiamo già in sottofondo Sofia and the Antonettes, il loro disco è I My Love su RVL.

0: ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul

Buona domenica di lunedì ci sta, nel senso che ci auguriamo tutti che abbiate trascorso una bella domenica, anche noi ci auto-auguriamo, l'abbiamo trascorsa bella con The Breakfast Club alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. The Breakfast Club che tornerà poi questa domenica dalle 9:30, nuovo orario estivo, ma vedo che già avete imparato, alle 11:30. Ve lo sogniamo di santa ragione, volevo e vi ho promesso di raccontarvi qualcosa sulla partita dell'Uruguay, ma non prima di aver suonato il nuovo di Katy Perry, che ci porterà poi allo speciale. Ti ricordi quando?

0: i numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Si apre la settimana dello speciale ti ricordi quando, la musica in vinile ma dedicata alle colonne sonore, perché poi all'interno dello speciale ti ricordi quando abbiamo delle puntate altrettanto speciali e questa settimana interamente dedicata alle colonne sonore. Colonna sonora di un film del 1988 che vede come attore e interprete protagonista Tom Cruise. Il film è si chiama Cocktail. Questo singolo che fa parte della colonna sonora esce il 18 di luglio dell'88. Fa parte della colonna sonora Cocktail, ma anche dell'album dei Beach Boys dal titolo Still Cruising. Infatti la canzone è scritta da John Phillips, Scott McKenzie, Mike Love e Terry Melcher. Va al numero 1 in Australia, ma raggiunse la vetta di Billboard il 5 di novembre dell'88 per una sola settimana. La canzone parla di due amanti che si rilassano in vacanza a Kokomo. E indovinate un po' come si intitola la canzone The Beach Boys, colonna sonora di Cocktail? Kokomo.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
4: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
0: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
7: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 6 luglio. C'è chi lascia il cane in pensione, chi affida le piante al vicino e da quest'estate chi può portare in albergo anche il proprio SCOBY, la coltura simbiotica di batteri e lieviti usata per fermentare il tè zuccherato trasformandolo in kombucha, una bevanda asiatica molto antica risalente addirittura al 220 a.C. e proveniente forse dalla Cina del Nord, fermentata, leggermente acidula e naturalmente frizzante, ottenuta a partire da tè nero o verde zuccherato. Preparare questa bevanda in casa è diventata una passione per un numero sempre maggiore di italiani, ma con l'arrivo delle vacanze la preoccupazione di molti è proprio di come prendersi cura di questa coltura viva quando si è lontani da casa per settimane. La risposta arriva da Verona, dove Legend, brewery italiana specializzata nella produzione di kombucha, ha inaugurato quello che definisce il primo SCOBY Hotel d'Italia, un servizio pensato per ospitare temporaneamente gli SCOBY dei produttori domestici durante le ferie estive. Lo SCOBY Hotel sarà attivo dal 30 giugno al 15 settembre e accoglierà le colture vive per soggiorni fino a 30 giorni. Gli ospiti verranno sistemati in una stanza condivisa a temperatura controllata, dove saranno seguiti dal team tecnico dell'azienda. La prelibatezza del giorno è un formaggio dal nome insolito, il bastardo del Grappa. La sua storia comincia con la tradizione della transumanza, probabilmente prima dell'anno 1000, consolidandosi nelle Malghe tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza. Il suo nome è legato a tre teorie. La prima rimanda ad un'epoca di parsimonia in cui il latte vaccino veniva imbastardito unendovi quello di capra e pecora, secondo le disponibilità familiari. La seconda lo vede come una specie di sottoprodotto del più blasonato morlacco. Infine la terza si concentra sul metodo, considerandolo un ibrido tra le tecniche di caseificazione dell'Asiago e del Montasio. Questo formaggio, se ancora fresco, va gustato tagliato spesso e assaggiato in purezza, lasciato fondere sulla polenta calda, utilizzato per mantecare un buon risotto al radicchio. Nelle versioni mature, ottimo smorzato con la dolcezza del miele di castagno. Per i formaggi di media stagionatura il consiglio è provare a grigliarli a fette e addirittura friggerli per abbinarli a un calice di bollicine locali. Appuntamenti da non perdere: il Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e per l'edizione 2026 sceglie il litorale flegreo. Dal 7 al 12 luglio la grande manifestazione dedicata alla pizza napoletana lascerà infatti la tradizionale sede cittadina per approdare sul lungomare Pertini di Pozzuoli. Il ritorno al mare rappresenta anche una precisa scelta narrativa: recuperare quell'immaginario profondamente legato a Napoli, fatto di estate, convivialità e tradizione popolare. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.
0: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

La bossa nostra di Gaia. E allora cos'è che c'è che mi ha lasciato così basito? Più che basito, arrabbiato, incazzoso, devo dirlo, di Francia-Paraguay, che una volta preso il gol su rigore, i paraguagi, i paraguayani, chiamateli come volete, hanno iniziato a picchiare, a fare entrate intimidatorie, e si è visto chiaramente. Ma il risultato qual è stato? Se voi andate a vedere il tabellino, 4 ammoniti della Francia, 0 del Paraguay. Visto che si parla di fermare il gioco violento, tutelare i campioni, la Francia qualche campione ce l'ha, qualche giocatorino di un certo tipo ce l'ha, ammonito anche Olise, visto che si parla di giocatori di certo tipo, e l'arbitro assolutamente non ha valutato entrate congomitate, a piedi uniti. Per fortuna che alcuni giocatori francesi sono saltati, hanno evitato di prendere il colpo, ma era chiaramente delle entrate intimidatorie. Del resto questo avevano, questo mettevano sul campo i giocatori in maglia bianco-rossa. Però sono rimasto basito perché l'arbitro almeno avesse tirato fuori un cartellino giallo, probabilmente iniziava a ridimensionare la cosa. Questi, visto che non venivano ammoniti, hanno continuato a intimidire i giocatori francesi. Ribadisco, 4 ammoniti della Francia, 0 del Paraguay, ma chi è entrato per picchiare, fare male, sgomitare sono stati i sudamericani. E per fortuna che bisogna tutelare i giocatori di una certa classe e andare a punire il gioco violento. Non mi sembra che questo sia accaduto. Lasciamo stare la buffonata della squalifica a Balogun degli Stati Uniti congelata. Infantino ha fatto la figura del buffone.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi ha subito un licenziamento o una frenata economica dovrà trovare un modo per ricominciare. Le buone occasioni si nascondono nei posti più impensabili, quindi impegnatevi ogni giorno e tenete gli occhi aperti. Toro, avrete voglia di infrangere le regole oggi e di mettervi alla prova. Da tempo vi trovate bloccati in un impasse che vi turba. Entro la serata arriveranno chiarimenti o risposte. Gemelli, mantenete contatti utili, specie se puntate ad una carriera di successo. La vostra forma mentale e fisica sarà al top in queste 24 ore. Continuate a prendervi cura della vostra salute, fisica e mentale. Cancro, arriveranno novità e chiarimenti. Inizierete a recuperare a livello psicofisico dopo un lungo periodo difficile. Se recentemente avete discusso con il partner, troverete finalmente un punto di incontro. Leone, buone notizie per chi studia o deve superare un test. Sono in arrivo elogi. Chi lavora potrà avanzare una richiesta particolare, poiché sarà maggiormente ascoltato. Scintille sotto le coperte per chi si ama. Vergine, questo è un periodo delicato. Vi sentite incompresi e desiderate fuggire. Riflettete sui vostri sogni e aspirazioni. Siete un segno ambizioso. In queste 24 ore potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Bilancia, con l'estate la vostra voglia di avventura e amore aumenterà. In queste 24 ore sarete tentati di accelerare per concludere un affare, poiché avete bisogno di denaro. Non fate però il passo più lungo della gamba. Scorpione, i vostri progetti saranno validi e le finanze in ripresa. Qualcuno potrà godersi una gita fuori porta o una piccola fuga dalla quotidianità. Ve lo meritate e vedrete che vi farà molto bene. Sagittario, presto una situazione disagevole si risolverà e vi sentirete sollevati. Nel lavoro non mancano i problemi, ma avete la situazione sotto controllo. Vedrete che riuscirete a sistemare tutto. Capricorno, chi si occupa della famiglia o di anziani è molto stressato in questo momento, ma oggi finalmente ci sarà una tregua. Rilassatevi e riposatevi e fate qualcosa che amate e che vi faccia stare bene. Acquario, le stelle sono favorevoli. Chi lavora otterrà consensi e buoni compensi. Ultimamente siete stati molto impegnati e vi siete trascurati un po'. Prendetevi cura di voi. Pesci, avete affrontato un periodo duro, ma ora siete in ripresa. Nessun dolore dura in eterno. Date tempo al tempo. L'amore sarà in primo piano e con il partner farete favole e follie. Il vostro aspetto sarà smagliante e seducente. Oggi vi saluto con le parole di Federico García Lorca. Vivere è trasformare in luce ciò che la notte ci ha dato in ombra. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate.

Mark and Cramon col futuro di Serena Brancale e The Colors per questa Partenope su RVL la radio in questo lunedì 6 di luglio. Fa caldo anche questa mattina, cioè è inutile che ci illudiamo, fa caldo. L'unica cosa che l'aria si è un po' rinfrescata rispetto già a due settimane fa, va meglio, il sole è caldo, la cosa positiva, patiamo caldo di giorno, ma quantomeno per quanto mi riguarda la notte si dorme ed è già una buona cosa. Sta per arrivare il GR delle 11 su RVL, poi con la sequenza di Summer Hit Mix entreremo nella seconda ora della mattinata talk show, dove adesso dall'Olanda con furore arrivano Anatur col futuro di 54 Ultra. L'avete già in sottofondo, la sentite già in sottofondo, l'avete già sicuramente anche riconosciuta, ce la balliamo, ci scateniamo, non troppo perché poi si suda, col caldo si suda, non scatenatevi troppo, tenete le braccia basse che non si sa mai, meglio così. Another Talk to You.

0: Selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truffe. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E siamo pronti nella mattinata talk show per la sequenza di hit estive mixata. Ci sarà Karol G, Così Ante Te Ubera Conosido, Ariete con Tutto Come Te, mentre Dargen D'Amico e Dove Si Balla chiuderà la nostra sequenza che apriamo con Achille Lauro e Rose Villain, Fragole.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazioneletteraltura.com. Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: Noi ci siamo.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
5: Te le suoniamo.
4: Di santa ragione.

Beautiful Freaks, c'è Mick su RVL, la radio, alle 11.26 in diretta con Piero Pratesi. Buona mattinata, buon inizio di settimana. Scaricate l'app di RVL, è gratuita, è su tutti i digital stores, iTunes e Google Play. Basta digitare, fatelo per esteso, RVL, la radio.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
12: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. È sconcerto a Bagno Anzino, dove nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rubato la corona d'oro della statua della Madonna nella chiesa del paese. Sul fatto indagano i carabinieri. La corona era stata benedetta da Papa Francesco. Voltiamo pagina. Raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR della regione Piemonte, lo ha annunciato il presidente Cirio. Il servizio di Luca Manghera.
17: 47 su 47, cioè il 100%. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio annuncia missione compiuta per il PNRR. La regione ha infatti raggiunto tutti gli obiettivi che le erano stati assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea dopo la pandemia di Covid-19. 2.419 i progetti per un valore complessivo di 1,78 miliardi di euro. In 11 casi gli obiettivi quantitativi sono stati non solo raggiunti, ma anche superati, ad esempio nei settori della cultura, della digitalizzazione e dell'assistenza domiciliare. Questo ha consentito al Piemonte di ottenere 35 milioni aggiuntivi che ad esempio sono stati utilizzati per programmi di formazione e per accompagnare al lavoro 5.300 persone in più rispetto all'obiettivo originale previsto.
16: L'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo. Venerdì 10 luglio il lungolago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, l'evento conclusivo della prima parte. Alle 21.45 fontana onografica, a seguire show di droni. Sarà attivo un servizio navetta gratuito con corse da e per Feriolo dal Lago Maggiore Center. Da Baveno è disponibile il trenino turistico. Sabato 11 luglio a Baveno l'inaugurazione delle fontane luminose e musicali. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 7 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
21: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

tuffo nel passato, 1971, 55 anni fa, i Pooh cantavano Pensiero e penso che molti di voi l'abbiano cantato insieme ai Pooh adesso che è andato in onda qua su RVL, la radio. Dove ve le suoniamo di santa ragione, dove vi suoniamo anche i Maroon 5, tornati con un nuovo disco, già da qualche settimana che ve lo proponiamo qua su RVL, si chiama semplicemente Heroin.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
2: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
1: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
3: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Ragazzi, con questa non entri.
9: Ma no, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati.
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

nulla, Time Impala and Jenny, la versione remix di questa canzone che abbiamo suonato su RVL e la radio, grandi passi verso il mezzogiorno, verso il GR delle 12, che così ci farà entrare anche nell'ultima ora della mattinata talk show, dove arriva anche J-Ax con Hippie Yayo. 1, 2

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa. L'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

0: amore così tan.
1: Manu Chao accompagna Karol G in questo Vaiando por el Mundo su RVL, la radio, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show. Mezzogiorno e 9 con Noemi, e tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: Sfornati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Scorri, clicca, metti like e poi... hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Swing e il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

pieno stile The Breakfast Club, l'appuntamento della domenica mattina alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. Ecco Rosalla, era il 1991, Everybody Free to Feel Good su RVL la radio. Tra poco arriverà anche il momento dei libri con Book Parade, subito però i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone. Al secondo posto il nuovo libro di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente. Il sole nelle pozzanghere racconta il nostro bisogno di legami, il bisogno che ognuno di noi ha degli altri per restare vivo. Al primo posto invece c'è Gianluca Gotto con Ci basterà mangiare il vento. Ambientato tra Singapore e Torino, il nuovo romanzo di Gotto, il racconto potente e sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione e la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Quella sera mi aveva insegnato una cosa: a godere delle cose piacevoli senza pensare che finiranno, perché se la paura di soffrire dopo ti frena prima ancora di iniziare, allora la tua vita non può contemplare tramonti, viaggi, sogni, concerti, legami. Non può contemplare niente di ciò che finisce e dunque non può contemplare niente di ciò per cui ha senso vivere. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS, ne avevamo già parlato. Al terzo posto c'è Frida McFadden con L'inquilina, al secondo posto ritroviamo Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone, al primo posto c'è Angela Marson con Il tempo degli innocenti, un'indagine di Kim Stone. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, un spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. E ora il consiglio della settimana: La donna gelata di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura nel 2022. Il libro esplora l'educazione sentimentale, il lento spegnersi dell'identità femminile di fronte alle aspettative sociali, passando dall'illusione della giovinezza alla gabbia del matrimonio borghese e dei ruoli di genere tradizionali. E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it. Buona lettura.
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Telesuoniamo di santa ragione.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group, struttura, metodo, controllo.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Indagano i carabinieri sul furto della corona d'oro della Madonna nella chiesa di Bagno Anzino, messo a segno nella notte tra sabato e domenica. La corona era stata benedetta da Papa Francesco. Tre incidenti in poche ore nella giornata di ieri a Verbania. La mattina verso mezzogiorno, scontro a fondo toce tra una macchina e una moto. La passeggera della moto ha riportato lesioni con 60 giorni di prognosi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Verbania, la macchina procedeva verso Gravellona e ha girato verso il carrozziere, andando a collidere contro una moto BMW che presumibilmente era in sorpasso. Nel pomeriggio altro incidente tra auto e moto in corso Europa all'altezza della rotonda del Burger King. Anche qui la polizia locale sul posto con il 118. Incidente anche in via Renco a Verbania. Si è trattato di uno scontro tra una moto e una bicicletta. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale, dinamica al vaglio della polizia. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

detto me, Fulminacci su RVL, la radio, la vostra Vale, già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio. Noi però continuiamo a suonarvele di santa ragione, in questo caso con la musica di Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti Ticketgate o beachforbabies.com.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Shakira, Burna Boy, Dai Dai su RVL la radio, l'inno del mondiale 2026. Noi continuiamo a suonarvele di santa ragione. Detto dalla vostra Valle, arrivata negli studi di RVL, vi dico anche che siamo praticamente agli sgoccio della nostra mattinata insieme. The Colors, Rolling Stones e poi, ahimè, i saluti.

Rolling Stones, siamo giunti così al termine, appuntamento della mattinata talk show di questo lunedì 6 di aprile, con cui abbiamo aperto una nuova settimana e ovviamente siamo belli tonici e carichi e quindi pronti per affrontare questa settimana. Qualcuno affronterà già anche le vacanze, mi auguro di sì per voi, e ovviamente saluto anche chi si potrà godere nel breve le meritate vacanze. Per noi c'è tempo, non abbiamo fretta, dobbiamo stare qua a tenervi compagnia. Io a questo punto vi ricordo che tra poco ci sarà la vostra Vale con lei, raschierete il fondo del barile. Io invece tornerò con voi domani mattina dalle 10 all'1, sarà ancora RVL Talk Show. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: Tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky G24 dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo sono noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per un incendio si sono formate code tra Seriate e Grumello in direzione Venezia. Attenzione anche al fumo che in questo tratto riduce la visibilità. Rallentamenti e code sul percorso urbano di questa autostrada tra Pero e Milano S, sempre in direzione Venezia, ma a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale ovest e Milano Sud verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti del 6 di luglio, dopo il cambio della guardia e di saluti da parte di Piero Pratesi, continua il lunedì di RVL la radio, inizia il pomeriggio in compagnia della vostra Vale e siamo in partenza per Raschiando il fondo del barile. Buongiorno a tutti, ma da talora è meglio dire buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Staremo insieme per scoprire qualche notizia curiosa fino alle 16 e partiamo con la musica suonata di Santa Ragione. Arriva una novità, Giselle con Dimanche Midi Pile.

dare su WhatsApp. Durante il weekend Harry Styles ha battuto i Coldplay per il maggior numero di concerti tenuti allo stadio di Wembley in un'unica tournée. Si è commosso sul palco quando l'ha annunciato al pubblico e noi ce lo ascoltiamo con l'ultimo singolo uscito, Dance No More.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona.

0: All Inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

ore del 1977, ecco dove ci ha riportato la musica di RVL Radio con i Queen e la loro We Will Rock You alle 13:22 minuti, il lunedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale per raschiare curiosità dal fondo del barile. Partiamo dal 6 luglio come giornata mondiale del bacio. Oggi non ci sono scuse, tocca baciare le persone che ci stanno a cuore, ricordando il 6 luglio del 2005, quando a Londra una coppia stabilì il record del mondo del bacio più lungo, durato quasi 32 ore, cosa che alla fine avevano le labbra consumate. C'è Francesco Gabbani da suonare Summer Funk.

Per l'ultimo singolo sfornato, Chaka Khan ha collaborato con Snoop Dogg, Boogie Smash Soul su RVL Radio, e mentre attendiamo l'informazione locale delle 13.30 arriva Cioffi con una novità, è in rotazione da venerdì e si intitola Carmela.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. È sconcerto a Bagno Anzino, dove nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rubato la corona d'oro della statua della Madonna nella chiesa del paese. Sul fatto indagano i carabinieri. La corona era stata benedetta da Papa Francesco. Voltiamo pagina. Raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR della regione Piemonte, lo ha annunciato il presidente Cirio. Il servizio di Luca Manghera.
10: 47 su 47, cioè il 100%. Il governatore del Piemonte Alberto Cirio annuncia missione compiuta per il PNRR. La regione ha infatti raggiunto tutti gli obiettivi che le erano stati assegnati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea dopo la pandemia di Covid-19. 2.419 i progetti per un valore complessivo di 1,78 miliardi di euro. In 11 casi gli obiettivi quantitativi sono stati non solo raggiunti, ma anche superati, ad esempio nei settori della cultura, della digitalizzazione e dell'assistenza domiciliare. Questo ha consentito al Piemonte di ottenere 35 milioni aggiuntivi che ad esempio sono stati utilizzati per programmi di formazione e per accompagnare al lavoro 5.300 persone in più rispetto all'obiettivo originale previsto.
9: L'estate di Baveno e Feriolo d'Incanto entra nel vivo. Venerdì 10 luglio il lungolago di Feriolo ospiterà Luci d'Incanto, l'evento conclusivo della prima parte. Alle 21.45 fontana onografica, a seguire show di droni. Sarà attivo un servizio navetta gratuito con corse da e per Feriolo dal Lago Maggiore Center. Da Baveno è disponibile il trenino turistico. Sabato 11 luglio a Baveno l'inaugurazione delle fontane luminose e musicali. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
9: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 7 luglio, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Soul Watching di Sam Fender, risuonata dal 2024 su RVL Radio. E per il Filoni, risarcimenti che riescono a stupirci: una motociclista che nel 2013, uscendo da una curva, si era schiantato contro una pecora in fuga, è riuscito finalmente nei giorni scorsi ad ottenere un risarcimento di 85.000 euro da parte del proprietario dell'animale. I fatti sono avvenuti a Cingoli, nelle Marche, dove la Corte d'Appello locale ha stabilito che il proprietario della pecora è responsabile al 60% dell'incidente per omessa vigilanza del gregge. Inizialmente, in prima istanza, il giudice aveva respinto la richiesta del motociclista, contestandogli una guida pericolosa, ma la sentenza è stata ribaltata in appello, come nelle migliori puntate di Quattro Ristoranti con il voto di Borghese, in quanto il verbale delle forze dell'ordine giunte sul posto dopo lo schianto dava ragione al centauro, che stava rispettando il limite di velocità nel momento in cui la pecora in fuga gli ha tagliato improvvisamente la strada. Tutto è bene quel che finisce bene? Per qualcuno sì, e per qualcun altro invece no. 85.000 euro per una pecora in fuga, niente niente male. Suoniamo Al mio paese su RVL, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento un...

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
7: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Venerdì arriverà il nuovo album Million Dollar Baby, pubblicato a 2 anni di distanza da quell'enorme successo che fu Vera Buddy. E Anna, ve l'abbiamo suonata su RVL Radio con White Girl Wasted, il singolo che anticipa questo lavoro. E a proposito di novità, per chiudere la prima ora di Raschiando il fondo del barile, c'è Katy Perry con Watch It Burn.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 6 luglio. In apertura andiamo a Milano, di che vivono gli uomini? Una domanda che parte da Tolstoi e da un programma di spettacoli che vuole portare a riscoprire il teatro come esperienza di libertà e condivisione. Uno spazio in cui ricordarsi che vale la pena di vivere. Il Teatro Oscar e Teatro degli Angeli, guidati da tre figure culturali molto diverse, un esperto di arte, un attore e uno scrittore, hanno presentato a Milano la loro stagione 2026-2027. Il co-direttore artistico Giacomo Poretti.
1: L'anno scorso la nostra stagione si chiamava La pace che cerchiamo, e che non era solo riferita alle guerre, ai conflitti che ci sono, ma i conflitti che ci sono normalmente tra le persone e la difficoltà di incontrarsi e parlarsi. E che cosa vivono gli uomini è un'altra domanda che di questi tempi, ancora di più con la scienza, con la tecnologia, che noi poniamo a tutti quanti. Quindi il teatro è un luogo di interrogazione.
0: Globo d'oro alla carriera per il maestro del cinema italiano Gabriele Salvatores. Al regista di Mediterraneo, premio Oscar 1992, Amnesia ed Educazione Siberiana, il premio scelto dai giornalisti dell'Associazione della Stampa Estera in Italia per avere saputo innovarsi senza mai tradire se stesso, portando il cinema italiano nel mondo, così si legge nella motivazione. Ascoltiamo allora le parole di Salvatores a margine della cerimonia.
2: È molto importante per me questa cosa, perché è un premio dato da persone che il cinema lo masticano tutti i giorni, lo vedono, lo giudicano, lo vedono con un occhio critico, e soprattutto proprio perché è un premio internazionale, tutto sommato, anche se è dato a Roma, è importante per il nostro cinema il fatto che venga riconosciuto all'estero. Premio alla carriera, spero di farne ancora qualcun altro che non sia finito qui.
0: Lionel Messi compie un salto inaspettato dal campo da calcio all'universo Marvel. La superstar argentina protagonista dei mondiali 2026 appare in un nuovo teaser di Spider-Man Brand New Day, al fianco dello Spider-Man interpretato da Tom Holland, mentre prosegue la campagna promozionale in vista dell'uscita del film prevista per il 31 luglio. Il breve teaser mostra Messi che incontra Peter Parker in una caffetteria prima che Spider-Man faccia volteggiare l'8 volte vincitore del pallone d'oro sullo skyline di New York. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: 2 minuti dopo le 14 diamo il via ad una nuova ora della schiare il fondo del barile, ascoltando in fila Sesso e Samba di Gaia e Tony F dall'estate del 2024, Fotoromanza di Gianna Nannini da quella del 1984 e Gigi Doug con la Mour de Jour dal luglio del 2000. Subito però largo agli Wham, declinati in Wake Me Up Before You Go Go.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
4: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

0: Irama con Cabana nella seconda ora del lunedì pomeriggio di RVL Radio. Tra poco con l'Accadde Oggi scopriremo il debutto al cinema di un film, ma prima di guardare il grande schermo c'è il piccolo che ci aspetta, le news sulle serie TV a cura di Luca Manghera.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: Ben ritrovati da Luca Manghera. Se considerate la rivincita delle bionde un cult, allora Amazon Prime Video ha la serie che fa per voi. È il prequel del film, ambientato nel 1995, che ci mostra la protagonista alle prese con la sua vita da liceale, tra amicizie complicate, amori proibiti e scelte di moda discutibili. Una brillante avvocata di Madrid, a seguito di un grave trauma, ha un crollo nervoso durante un'importante udienza e sviluppa un disturbo ossessivo compulsivo. Inizia così la nuova serie spagnola di Netflix, Senza giudizio, che racconta il percorso della protagonista per tornare ad una vita normale, anche per aiutare la sorella che nel frattempo viene accusata di aver ucciso il suo promesso sposo appena prima del matrimonio. Sempre su Netflix c'è la miniserie Estate 36. In uno sfarzoso hotel della Costa Azzurra, un omicidio rischia di stravolgere la vita familiare e romantica di quattro donne molto diverse tra loro. Di nuovo dalla Spagna, ma su Disney Plus, ha debuttato in questi giorni Abandonados, a metà tra dramma familiare e mistero investigativo. Nel 1984, tre bambini di 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli in una stazione di Barcellona, senza che siano in grado di dire chi sono e da dove vengono. 40 anni dopo, ormai adulti, dopo essere stati adottati da una coppia, decidono di affrontare il passato e scoprire chi sono i loro genitori biologici. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
1: Game of Series. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: B4B 2026 propone il pacchetto atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
16: Beh.
4: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi e le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

Tommaso Paradiso canta di amori estivi imprevedibili nella sua ultima canzone Agitare Coca-Cola su RVL Radio, e l'accadde oggi di Raschiando il fondo del barile ci riporta al 6 luglio del 1964 per un film che raccontava il più grande fenomeno musicale del XX secolo, ovvero i Beatles e la Beatlesmania. Quel giorno al cinema usciva la pellicola A Hard Day's Night, diretta da Richard Lester, con un titolo che in italiano venne tradotto in Tutti per uno, e con i quattro ragazzi di Liverpool nei panni di loro stessi che vivevano avventure assurde prima di un concerto da tenere a Londra. Nel 1999 il British Film Institute l'ha messo nella lista dei 100 migliori film britannici, e forse non lo sapevate, ma al suo interno ci furono due partecipazioni illustri che vale la pena segnalare: Jimmy Page, che all'epoca non aveva ancora fondato i Led Zeppelin, suonò la chitarra come turnista per la colonna sonora, e un adolescente Phil Collins fece da comparsa tra il pubblico in delirio. E per mettere A Hard Day's Night in musica, su RVL arriva il brano dei Beatles che ne condivide il titolo.

0: Accessorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Il 2026 è un anno d'oro per la Norvegia, tra la nazionale di calcio che sta andando alla grande ai mondiali e i The Bausa che fanno altrettanto in radio. Magnetic alle 14.54 su RVL e per la prima volta Julie collabora con Biagio Antonacci per un brano che porta il titolo di L'ultima canzone.

0: Sì.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La mensa di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Eala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: Stanno scattando le 15 in questo lunedì 6 luglio, la vostra Vale andrà avanti ancora per un'ora con Raschiando il fondo del barile e dopo le news ripartiamo dalla migliore musica delle estati passate. Vi suoniamo i Good Boys con Bongo Cha Cha Cha, ballada di Gustavo Lima, Gwen Stefani per The Sweet Escape e subito una bella accoppiata italiana, Giorgia e Giovanotti e Tu mi porti su.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, rallentamenti per incidente sono segnalati sulla A23 Udine Tarvisio nelle due direzioni tra Tarvisio e la Dogana. Incidente con code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e lo svincolo per l'autobrennero verso Milano. Poi proseguendo verso nord c'è un altro incidente da segnalare con code tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, qui abbiamo code in direzione di Bologna per incidente tra Imola e il bivio per Ravenna e poi a seguire altre code per traffico tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Sul tratto Firenze-Bologna dell'Autosole code a tratti per traffico direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e sempre sulla A1 code per incidente anche tra Orvieto e Orte direzione Roma. Al sud abbiamo code per incidente sulla 2 del Mediterraneo tra Campagna ed Eboli direzione Salerno. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
3: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
2: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
4: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
5: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
6: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
7: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Canne Oliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: del Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL. Per tu-

Loro è dalla primavera che ci fanno ballare e ancora non ci siamo stancati. Gli hanno Trapper Told You su RBL Radio. Nella terza ora di Raschiando il fondo del barile scopriamo gli appuntamenti più caldi del Piemonte e lo faremo tra poco con la rubrica Was On. E subito una novità, Malia di Levante.

0: canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Anastasia, martedì 7 luglio, salirà sul palco di Piazza Alfieri ad Asti per accendere una serata del festival Asti Musica 2026. La star americana ha scelto il Piemonte per festeggiare un traguardo speciale, i 25 anni di Not That Kind, il disco che l'ha resa famosa ovunque con pezzi che ancora oggi cantiamo a memoria. Martedì 7 luglio il Parco della Certosa Reale di Collegno ospita il live dei The Zen Circus nell'ambito del Il Male Summer Tour 2026. Dopo il successo nei club italiani con il tour Il Male e l'imminente tour europeo per i 10 anni di La Terza Guerra Mondiale, la formazione toscana porta sul palco il proprio repertorio più completo in un contesto di festival estivi che celebrano il rock contemporaneo. Per l'estate 2026 torna al Museo Egizio di Torino l'iniziativa dedicata agli over 70, con una serie di visite guidate gratuite in programma ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto alle ore 17. Gli appuntamenti offrono l'opportunità di conoscere da vicino la storia del museo, ripercorrendo le vicende che hanno portato alla nascita della sua collezione, soffermandosi sui reperti più significativi custoditi nelle sale. Con l'arrivo di luglio, Mondovì si prepara a vivere la sua doppia dimensione estiva. Da un lato il ritmo incalzante dei Due Pass, che da 31 anni trasforma il centro storico di Ibreo in un palcoscenico a cielo aperto. Dall'altro il fascino senza tempo del cinema sotto le stelle, che sfrutta la suggestiva cornice medievale di Piazza Maggiore per accogliere gli amanti del grande schermo sui suoi storici gradoni. Il primo dei 4 appuntamenti sul grande schermo è fissato per martedì 7 luglio. A inaugurare le proiezioni sarà Jane Austen, Ha stravolto la mia vita. Dal 7 a 12 luglio a Chieri torna Bicchieri di Birra, festival della birra di qualità. Per la sesta edizione la manifestazione torna in Piazza Dante e ospiterà tutti i giorni dalle 18:30 i banchi dello street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. Alle 21:30 seguono spettacoli e concerti a ingresso libero. Martedì 7 luglio si parte con Explosion Band. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. Ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

Gli anni 90 incontrano uno dei DJ più quotati del momento e questo è il risultato. Hoogel ed Ultran T con Moving to the Sun alle 15.28 su RDL Radio. Manca davvero pochissimo ad un nuovo appuntamento pomeridiano con l'informazione locale e per ricordarci del weekend appena passato c'è Buona Domenica di Saif.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
5: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
4: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
6: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: La Pro Cannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Pro Cannero Riviera.
9: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
10: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Indagano i carabinieri sul furto della corona d'oro della Madonna nella chiesa di Bagno Anzino, messo a segno nella notte tra sabato e domenica. La corona era stata benedetta da Papa Francesco. Tre incidenti in poche ore nella giornata di ieri a Verbania. La mattina verso mezzogiorno, scontro a Fondo Toce tra una macchina e una moto. La passeggera della moto ha riportato lesioni con 60 giorni di prognosi, secondo quanto ricostruito dalla polizia. polizia locale di Verbania. La macchina procedeva verso Gravellona e ha girato verso il carrozziere, andando a collidere contro una moto BMW che presumibilmente era in sorpasso. Nel pomeriggio altro incidente tra auto e moto in corso Europa all'altezza della rotonda del Burger King, anche qui la polizia locale sul posto con il 118. Incidente anche in via Renco a Verbania, si è trattato di uno scontro tra una moto e una bicicletta, entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale, dinamica al vaglio della polizia. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
19: Te le suoniamo, di santa ragione.

E ci siamo tuffati negli ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile. 911, l'emergenza di Lady Gaga su RVL Radio, un successo che arriva dal 2020. E venerdì è stata emergenza zanzare all'aeroporto di Milano Malpensa, dove un volo Ryanair diretto ad Alicante in Spagna è partito con oltre 3 ore di ritardo perché uno sciame di zanzare aveva invaso la cabina. Sono salite a bordo insieme ai viaggiatori, forse volevano farsi una vacanzina anche loro, e hanno reso la zona quasi invivibile. Oltretutto, a complicare la questione, una ragazza, una passeggera, ha dichiarato di essere allergica alle loro punture e quindi si è dovuti intervenire tempestivamente, facendo sbarcare tutte le persone e trasferendole su un altro aereo per poter procedere alla sanificazione e disinfestazione del

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Salida del vuelo con destino

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: B4B 2026 propone il pacchetto Atleti con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RBL.
1: Per tutta l'estate RBL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RBL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

e Fibra firmano antidroga per la fine di Raschiando il fondo del barile in questo lunedì 6 luglio. Saluto Sandro che ci ascolta da Abbasanta in Sardegna grazie allo streaming internet e che ci ha richiesto il brano via WhatsApp allo 0323 552124, e ovviamente saluto anche tutti quanti voi augurandovi buon proseguimento. Se vi andrà ci risentiremo domani dalle 13 per qualche altra notizia curiosa. Nel frattempo su RVL la radio arriva Marco Pennacchini con Occhio al Penna fino alle 19, e da parte della vostra Vale come sempre rimangono solo baci, abbracci e ciao ciao.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1. Vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontanarossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 9 Milano Como Chiasso code per traffico intenso alla barriera di Como Grandate in direzione Milano. Intenso il traffico sulla 1 Milano Bologna con rallentamenti tra Lodi e Melegnano verso Milano. Trafficato anche il tratto milanese della A4 con rallentamenti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Venezia. Sulla tangenziale nord di Milano si rallenta tra Cinisello Balsamo Sud e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Trafficata anche la tangenziale ovest tra il bivio per la Milano-Genova e Assago in direzione Laghi. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone,
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL la radio.
7: Il lunedì pomeriggio di RVL continua con Occhio al Penna, con me Marco Pennacchini. Buon pomeriggio a tutti voi, insieme fino alle 19 di questo 6 luglio. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile ed iniziamo con Atomas, Like the way you kiss me.

Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con il loro canto d'amore ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo sempre anche che siamo sui social, Facebook, Instagram, ci trovate sempre come RVL Radio, pronti a raccontarvi tutta l'estate 2026 di RVL, dove siamo assoluti protagonisti, così come lo è anche Harry Styles con il nuovo singolo Dance No More.

0: Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale. Muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelletteraltura.com.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Il singolo dell'estate 2026 si chiama Tuca Macarena su RVL la radio. C'è Occhio al Penna subito, come faccio ogni lunedì, ricordo gli appuntamenti di Occhio al Penna durante la settimana: lunedì, venerdì 16-19, poi il sabato l'appuntamento della Saturday Edition dalle 16 alle 18. Ma sapete bene come funziona sia Occhio al Penna che RVL, lo spiego ai nuovi che magari si sono ritrovati qui, sta piacendo il viaggio e dicono: ma che cosa ci offre? Vi offriamo, a parte no, grande intrattenimento, un viaggio nel tempo continuo con la grande musica da Baby K dal 2026, abbiamo fatto pure la rima, arriviamo all'agosto del 1987, l'album è ESP o ESP, 17° disco dei Bee Gees, e dentro c'è questo singolo, è stato il loro primo singolo che poi ritornarono dopo 4 anni che non si facevano sentire i Bee Gees. Questa è You Win Again.

0: Occhio al Penna su RVL la radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30, DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22, Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info, beachforbabies.com.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: Mike and Bamban su RVL Radio, il lunedì pomeriggio di Occhio al Penna. Oggi saremo romanticissimi perché il 6 luglio è la giornata internazionale del bacio. È una delle 726 giornate del bacio, è una delle più importanti, insieme a quella del 13 aprile, riferita appunto a questa giornata. E poi c'è la cosa estiva, no? L'estate, quanto è bello ricordarsi del primo bacio. Oh, il primo bacio, una cosa meravigliosa. Ecco, la maggior parte magari di noi l'ha dato proprio durante un'estate. Voi ve lo ricordate il primo bacio dato?
1: 1, 2,

Ajax, IPIO, però anche no. In realtà oggi è la giornata del bacio rubato, poi ritradotta in giornata del bacio. Questo 6 luglio, il primo bacio di solito avviene proprio durante il periodo estivo, visto che siamo nel cuore, no, del periodo estivo. A sto punto ricordiamoci un po' dei primi baci, perché secondo diverse ricerche più del 90% delle persone al mondo si dimenticano le cose, ma il primo bacio se lo ricordano perfettamente. Il contesto, la musica, il meteo, tutti questi dati, ecco, facciamo parte anche noi di questo 90%, dai, un po' sì, probabilmente, no? Ci ricordiamo tutta l'atmosfera che c'era, quell'emozione, anche quell'imbarazzo, perché ogni tanto, diciamoci la verità, il primo bacio può essere ricordato anche per l'imbarazzo che c'era. Mick, Beautiful Freaks.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

sua cabana su RVL la radio, occhio al Penna, buon lunedì pomeriggio da Marco Pennachini. Baci, oggi la giornata mondiale del bacio, non quello di cioccolata, ma quello vero, quello fisico, quello che si dà tra due persone che si vogliono bene, più del 90% delle persone al mondo se lo ricordano. E il più del 60% se lo ricordano, come dicevo prima, perché è stato un momento un po', come posso dire, imbarazzante. Non è andata proprio benissimo. E attenzione, perché poi espanderemo proprio questo discorso. Perché il primo bacio non è solo un bel momento, no, romantico, di passione, è pure un momento di test. Perché da lì parte tutta una serie di idee che ci facciamo sulla persona che abbiamo davanti, no? Alice Merton, Norris.

0: festeggia i 10 anni proprio quest'anno, quest'anno Roots di Alice Merton, l'album esattamente, non Roots, è poi diventato anche Mint, prima era uscito l'EP, poi è uscito Mint l'album nel 2019, grande successo ovunque, grande successo anche perché è stato scelto da tantissime aziende come colonna sonora per i loro spot. A proposito, tra poco arriveranno anche quelli qui da noi di RVL, ma ci saranno le news con a seguire Luce Verde, tutti gli aggiornamenti sul traffico. Prima Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con...

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
2: Ma Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, un uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Code anche tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con rallentamenti e code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione Meda. Sulla tangenziale est code a tratti tra Linate e Rubattino verso Venezia. Analoga situazione sulla tangenziale ovest con rallentamenti e code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Si rallenta sempre per traffico sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Tutto il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Achille Lauro, Bambam Twist, gli Acqua, Around the World. C'è anche Bumblebee, Crime of Passion. E apriamo con Sophie and the Giants, We Own the Night.
5: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: È il momento delle infotraffico e della pubblicità su RVL Radio. Poi ci aspettano Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
9: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.

0: aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

all'interno delle Super Rotation di RVL Radio, Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese, una anche delle Super Rotation dell'estate 2026. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19, giornata mondiale del bacio. Ce lo ricordiamo il primo bacio che abbiamo dato? L'abbiamo dato durante l'estate. Raccontatecelo 0323 55 21 24. Olivia Rodrigo, Drop That.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Cannero Riviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com. Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
2: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
4: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Giro di vite contro gli aperitivi troppo alcolici da parte dei carabinieri del VCO. Lo scorso fine settimana i militari hanno infatti concentrato i controlli sulle strade nella fascia preserale, proprio in concomitanza con l'ora dell'aperitivo. A Ornavasso, un motociclista di 61 anni è finito in ospedale dopo un incidente autonomo ed è risultato avere un tasso alcolemico 4,5 volte il massimo consentito. Stesso risultato per un automobilista 58enne fermato a Omegna, mentre è stato solo, si fa per dire, 4 volte il massimo consentito. Il tasso registrato da un 60enne a Gravellona. Per tutti denuncia, ritiro della patente e confisca dei mezzi. Altri 4 automobilisti, tutti tra i 24 e i 34 anni, sono stati invece sanzionati ma non denunciati perché risultati positivi all'etilometro ma con tassi sotto 0,8. E a Strese i carabinieri hanno arrestato un uomo di 92 anni con l'accusa di evasione. L'anziano, originario di Milano, era sottoposto ai domiciliari presso una sua proprietà sul Lago Maggiore perché indiziato di tentato omicidio per aver sparato lo scorso marzo a Milano alla sua badante 46enne. I militari l'hanno però trovato fuori casa che passeggiava per le vie di Stresa. Missione compiuta per il PNRR e il Piemonte. La regione ha infatti raggiunto tutti i 47 obiettivi che le erano stati assegnati e nei quali rientravano 2.419 diversi progetti per un valore complessivo di 1,78 miliardi di euro. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
4: RVL informa. Desiderio

siamo andati nel 1981, J. Gale's Band, questa è Centerfold dall'album Freeze Frame, che fu il decimo album della J. Gale's Band. Questo è uno dei singoli di grandissimo successo, è stato per quasi due mesi alla numero uno in classifica. RVL è la radio, la grande musica degli anni Ottanta. E a proposito, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL a partire dalle 18 con Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica 70-80 suonato in vinile dal nostro immenso e unico Piero Pratesi. Non solo suonato in vinile, ma vi racconta anche centinaia di migliaia di aneddoti sui pezzi che passa. Ti ricordi quando, sabato e domenica dalle 18 qui su RVL. Ci troverò.

stupida sfortuna di Fulminacci, che è anche quella, no, la sfortuna di quando il bacio va male, visto che stavamo parlando dei primi baci, perché il bacio è usato come test. Secondo un'indagine, la maggior parte delle persone, più le donne però rispetto agli uomini, utilizzano il primo bacio come il test fondamentale. Allora, siamo lì, l'appuntamento sta andando bene, scatta il bacio, ma niente, no, non sa baciare, accidenti, è io che ci speravo. E da quel momento, se il bacio non va bene, probabilmente si saltano gli altri appuntamenti, ci si ripensa, si va da un'altra parte. Siamo Spyro, Material Lover.

0: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
8: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Tom Funk, Francesco Gabani su RVL la radio, questo è Occhio alla Penna. Tanti messaggi allo 0323 55 21 24. C'è anche chi si ricorda di baci più lunghi di 40 secondi, i primi baci così lunghi, addirittura, perché parliamo di durata e non è così tanta in realtà, perché la durata media è tra i 6 e i 10. Quindi, se siete durati più di 45 secondi con un bacio, siete dei recordman assoluti. O stavate salvando qualcuno con una respirazione bocca a bocca, può darsi pure quello, Somber Potential.

Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e la barriera di Milano Est verso Torino. Nella stessa direzione code per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Code a tratti per traffico tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il Bivio Permeda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Traffico incolonnato anche tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest rallentamenti e code tra Quinto De Stampi e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Trafficata la Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: C'è l'estate nelle nostre Summer Hit con Fedez, La Dolce Vita, Britney Spears, la sua Toxic, Carly Rae Jepsen. Torniamo un po' indietro nel tempo con Call Me Maybe e apriamo con Ariete L'Ultima Notte.
4: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: 4 successi densi d'estate nella nostra Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e poi Gianni Morandi e Alessandra Moroso, Hit Parade.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
11: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
12: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beachforbabies.com.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal

0: 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

quanto era bello quando si diceva la Hit Parade, no, niente classifica, niente charts, andava in onda la Hit Parade. Questa è Gianni Morandi e Alessandra Moroso, la loro hit per l'estate 2026 qui su RVL e la radio. Occhio al Penna, con me Marco Pennacchini fino alle 7 stiamo chiacchierando di baci in questa giornata mondiale del bacio. Abbiamo detto anche della durata, all'incirca siamo tra i 6 e i 10 secondi, la media mondiale, ma non è detto mica che più rimani attaccato e più ti ami, assolutamente no. My Smith, Dry Safe.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
7: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliespalloni.com.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Stresa, 92enne, arrestato per essere evaso dai domiciliari, passeggiava per le vie della cittadina quando invece accusato di tentato omicidio per aver sparato alla sua badante lo scorso marzo a Milano. Furto sacrilego a Bagno Anzino. Ignoti hanno rubato dalla chiesa del paese la corona d'oro della Madonna della Neve. Indagano i carabinieri. Sdegno in tutta la valle. E annuale sondaggio sul gradimento degli amministratori locali. Il governatore piemontese Cirio al quarto posto. Il sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella stabile al 50%. PNRR centrato per il Piemonte, tutti i 47 obiettivi assegnati alla regione sono stati raggiunti e per questo sono stati anche ottenuti 35 milioni di euro in più.
13: Il meteo di RVL.
14: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
12: Previsioni del tempo per martedì 7 luglio, soleggiato con temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Safe con Buona Domenica su RVL la radio. Occhio al penna, è inversamente proporzionale la questione della durata del bacio, perché è stato visto che più si va avanti con la convivenza, comunque con l'anzianità della coppia, quindi più anni si sta insieme e meno ci si bacia. Anche la quantità di baci è poca. Siamo in una media di tra i 4 e i 6 baci al giorno a livello mondiale. Addirittura in alcune zone, anche qui in Italia, si scende 3-2, che so pochi, però bisogna baciarsi di più. Lisa Stansfield.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Impala con Dracula nel lunedì sera di Occhio al Pinna. Ecco, se Dracula bacia non è proprio un buon segno in realtà. A parte questo, vi dicevo della durata dello stare insieme, della durata del bacio, che sono inversamente proporzionali. Vi dico solamente che l'altra festa, quella del 13 aprile, che è solo una delle tante altre feste del bacio, perché poi c'è il 13 febbraio in India, per esempio negli Stati Uniti il 22 giugno. Comunque vi dicevo il 13 aprile perché c'è stato il record in quel giorno. Una coppia thailandese è stata attaccata per quasi 59 ore consecutive. Bevevano con una cannuccia, respiravano, queste cose così. Dopo un po' si sono lasciati, cioè nel senso, ho fatto il record, sono stati ancora insieme e poi hanno detto: senti, forse il record ci ha destabilizzato. Quindi non vuol dire che se si danno baci lunghissimi si sta insieme per forza. Fred De Palma, la testa gira. Non

0: fuoco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogan conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte Vifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico in coda sul tratto milanese della A4 per traffico intenso e per un veicolo in panne tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti anche tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il Bivio Permede e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Traffico incolonnato anche tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Trafficata la tangenziale ovest con rallentamenti e code tra il bivio per l'autosole Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Sulla Milano Meda code sempre per traffico tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate e Arno, il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico, in direzione Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiusura tra Lago di Como e Como Centro, in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.
6: Buon lunedì, ben ritrovati su RVL la radio, siete con Fabiana Contin, con la Fabi, anche oggi siamo pronti dopo il nostro Marco Pennacchini che con occhio al penna torna domani per Che Stories, insieme fino alle 22, sono 3 ore di musica, notizie, curiosità da condividere, lo facciamo da lunedì al venerdì.
5: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

Ayan una possibilità. Ricordo che Malika Ayan ha un bel po' di appuntamenti fissati. Per esempio, a settembre uscirà un nuovo disco e dal 3 di novembre, con prima tappa a Roma, inizierà anche il tour della cantautrice milanese, che recentemente si è lasciata anche andare ad una riflessione sui limiti, raccontando il modo in cui lei li approccia. In questo momento la massima consapevolezza a cui sono arrivata è l'idea che ogni giorno noi ci svegliamo e abbiamo la possibilità, come il titolo della canzone, di non vedere niente, oppure vedere e spaventarci, oppure capire che non potremo cambiare le sorti del mondo e semplicemente stare al mondo e portare qualcosa di buono, come la nostra piccola sfida. The Bausa, Magnetic.

0: direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Baby Can I Hold You, bellissima anche questa traccia che abbiamo ripescato all'interno di Che Stories su RVL la radio in questo lunedì 6 di luglio. Visto che abbiamo ascoltato un bel successo dal passato e visto che ci siamo appena lasciati alle spalle il fine settimana, io vi ricordo che su RVL la radio ogni weekend il nostro Piero Pratesi vi aspetta per Ti Ricordi Quando. Questo è un contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile. Guy, Gaia, Bossa Nostra.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La Procannero Riviera organizza Camminando nel Blues tutti i lunedì dalle 21. Per info e programma cannero.it o sui social Procannero Riviera.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Giro di vite contro gli aperitivi troppo alcolici da parte dei carabinieri del VCO. Lo scorso fine settimana i militari hanno infatti concentrato i controlli sulle strade nella fascia preserale, proprio in concomitanza con l'ora dell'aperitivo. Arnavasso, un motociclista di 61 anni, è finito in ospedale dopo un incidente autonomo ed è risultato avere un tasso alcolemico 4,5 volte il massimo consentito. Stesso risultato per un automobilista 58enne fermato a Omegna, mentre è stato solo, si fa per dire, 4 volte il massimo consentito. Il tasso registrato da un 60enne a Gravellona. Per tutti denuncia, ritiro della patente e confisca dei mezzi. Altri 4 automobilisti, tutti tra i 24 e i 34 anni, sono stati invece sanzionati ma non denunciati perché risultati positivi all'etilometro ma con tassi sotto 0,8. Non solo a Ornavasso ma anche a Verbania ieri si sono registrati incidenti, ben 3, come ci racconta Maria Elisa Gualandres.
3: 3 incidenti in poche ore nella giornata di ieri a Verbania. La mattina verso mezzogiorno, scontro a fondo toce tra una macchina e una moto. La passeggera della moto ha riportato lesioni con 60 giorni di prognosi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Verbania, la macchina procedeva verso Gravellona, ha girato verso la carrozzeria Mazzi ed è andato a collidere contro una moto BMW che presumibilmente era in sorpasso. Nel pomeriggio altro incidente tra auto e moto in corso Europa all'altezza della rotonda del Burger King. Anche qui la polizia locale sul posto. Incidente poi in via Renco a Verbania. Si è trattato di uno scontro tra una moto e una bicicletta. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale. Dinamica al vaglio della polizia.
2: A Strese i carabinieri hanno arrestato un uomo di 92 anni con l'accusa di evasione. L'anziano, originario di Milano, era sottoposto ai domiciliari presso una sua proprietà sul Lago Maggiore perché indiziato di tentato omicidio per aver sparato lo scorso marzo a Milano alla sua badante 46enne. I militari l'hanno però trovato fuori casa che passeggiava per le vie di Stresa. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per martedì 7 luglio, soleggiato con temperature tra 18 e 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

fregatura, lui è Ernia nel nostro Key Stories. Apro e chiudo una parentesi, lui è in tour con il Summer Solo per Amore Tour 2026. Una mia amica è stata a vederlo, ero un po' preoccupata perché ha detto a me lui piace molto, però conosco magari di più i brani di qualche anno fa. Invece ha detto che è riuscita a cantarli praticamente tutti, anche quelli nuovi, e che è stato davvero straordinario. Ci sono tanti altri appuntamenti per poterlo vedere in questo Summer Tour 2026, per esempio l'8 di luglio sarà in provincia di Treviso, poi l'11 a Lugano, il 16 a Caserta, poi il 18 luglio sarà a Riccione, il 1 di agosto arriverà a Maiano in provincia di Udine, il 2 sarà a Genova, l'11 agosto a Brescia e poi il 15 ad Olbia. Adesso c'è Gracie Abrams con Hit the Wall.

Wall di Gracie Abrams, pronta per rilasciare il suo terzo album in studio. Precisamente uscirà il 17 di luglio, è stato scritto e prodotto dalla cantautrice e arriva 2 anni dopo l'uscita del secondo disco The Secret of Us, che ha regalato alla cantante il suo primo numero uno in classifica nel Regno Unito, ma anche in Australia e nei Paesi Bassi, debuttando così al secondo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti. The Wall è il primo singolo estratto da questo nuovo lavoro e non vediamo l'ora di sentire anche gli altri pezzi. Ma c'è Salmo con la pesce, Cattive abitudini.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Vacascia a Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra a volontà. Sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social Trattoria La Vacascia.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience. Disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Golden M di Queen B, Beyoncé, per chiudere la prima ora del nostro Rock Stories di oggi, lunedì 6 di luglio. Siamo al giro di boa, pronti per lasciare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ascoltiamo anche Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex De Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Come sempre a quest'ora abbiamo anche il primo spazio dedicato al 4x4. All'interno di Che Stories siamo pronti così per ascoltare quattro successi senza interruzioni. Tra poco James Blunt e la sua 1973, Jovanotti con L'estate addosso, Epopea di Dolce Nera e subito Nalin Keane, Beach Ball.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.
4: Yeah, let's go to the beach.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Canne Roliviera on the Beach, estate 2026. Venerdì 31.

0: Lago Maggiore, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Ticket online by notlife.it/candero. Infoline più 39 352 098 33 81. Candero Riviera on the beach, estate 2026.
1: B4B 2026 propone il pacchetto Athletic con iscrizione più soggiorno più experience, disponibile al prezzo speciale di 390 euro a persona all inclusive. Il pacchetto comprende 8 notti in formula B&B, iscrizione al torneo, pacco evento e ingresso gratuito a Villa Taranto e noleggio mountain bike. Per info beach4babies.com.
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: La Vacascia Caprezzo, in collaborazione con la Proloco, organizza Blues Rock in concerto con piadina e birra volontà sabato 25 luglio. Prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio al numero 345 21 48 189 o sui social trattoria La Vacascia.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Gaga, Doechii, Runway è il singolo che abbiamo appena ascoltato nel nostro Key Stories. Stiamo per ripescare dal nostro archivio un brano che abbiamo amato molto dei Bunker 44 nella serata delle cover, quando hanno partecipato e tra le altre cose hanno interpretato assieme a lui, a Pino D'Angiò, Ma che idea, e poi hanno deciso di farla uscire come singolo, e secondo me la scelta è stata azzeccatissima. Stavo cercando qualche curiosità dei Bunker 44 e al momento sembra che molti, ecco, della formazione musicale di questo collettivo hanno anche iniziato una carriera parallela da solista. Magari fate una ricerca se volete sentire anche le canzoni che hanno già rilasciato. Intanto c'è Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Super Trailers.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Super Trailers.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

di Fulminacci, Fulminacci che pochi giorni fa insomma ha festeggiato il compleanno, 30 anni per questo giovane talentuoso artista, che però ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto avere 25 anni per sempre e invecchiare è ingiusto. Ha scherzato così Fulminacci mentre raccontava del suo 2026 che sta andando ancora a gonfie vele, perché c'è stato il Festival di Sanremo dove si è fatto conoscere meglio dal grande pubblico grazie a Stupida Sfortuna. L'anno poi prosegue chiaramente con tanti appuntamenti dal vivo per lui, quindi è molto molto felice di questo bel traguardo. Lui è Teddy Swims e questa è Mr. Know It All.

notizia che a me personalmente piace molto, Teddy Swims, e sono un po' amareggiata perché stavo controllando quelle che sono le date, sono ben 32, di quello che sarà il suo prossimo tour, The Ugly Tour, per questo 2026, e partirà ufficialmente il 22 di settembre da Kansas City. Da lì il cantante farà parte in città come Chicago, Brooklyn, Toronto, Boston, Philadelphia, Nashville, Atlanta, Orlando, Austin, San Francisco, Las Vegas, per poi concludere il tour il 18 novembre a Los Angeles. No, non ha inserito l'Italia. Stavo guardando perché parteciperà anche a parecchi festival importanti e no, non c'è neanche il suo nome per l'Italia. Teddy, mi raccomando però, almeno per il 2027 inserisci qualche live anche da noi. Joe Cocker, You Are So Beautiful. You.

0: Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
1: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
0: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
2: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RBL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

bambina, Elettra Lamborghini, ancora buon lunedì dalla Fabi. Se vi siete appena collegati, insieme fino alle 22 abbiamo quindi ancora un'oretta da condividere, ancora musica, ancora notizie, curiosità. Tra poco c'è anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi apriremo la terza ora con il 4x4. Prima però ascoltiamo il nuovo di Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Viola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
2: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
3: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: Ed eccoci pronti per il 4x4, ve lo avevo annunciato ed eccolo qui, il secondo e ultimo appuntamento dedicato a questo spazio che ci dà la possibilità, anche all'interno di Che Stories, di ascoltare 4 successi senza interruzioni. Tra poco un pezzo bellissimo dei Placebo, ovvero Song to Say Goodbye. Ritroveremo anche i Maroon 5 con This Summer e poi The Colors, Rolling Stones, ma iniziamo con Lene Marlin e la sua Unforgivable Sin.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide. Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Hit di Martin Garrix e Ed Sheeran. Parliamo un attimino di Emma indirettamente, perché qualche mese fa, se non ricordo male, era apparsa una foto di Emma insieme al fratello Francesco e tutte erano rimaste a bocca aperta, perché Francesco è anche lui un bellissimo fanciullo che si è sposato, eh sì, e il fratello infatti Francesco, più piccolo di Emma di 3 anni, si è sposato in Puglia con la compagna Maria Elisa. Entrambi sono lontani dal mondo dello spettacolo, ecco perché non l'avevamo conosciuto prima di qualche mese fa, ed Emma ha voluto condividere le sue emozioni sui social pubblicando una sequenza di contenuti che raccontano proprio il legame profondo con il fratello. Il primo scatto è un tuffo nel passato con una foto d'infanzia che ritrae Emma e Francesco da bambini al mare a giocare insieme, poi un'immagine più recente scattata durante la festa in cui la cantante sorride accanto agli sposi. Vi amo follemente e auguri patati, questo è il messaggio che Emma ha affidato ai social. Il paradiso non esiste, l'ascoltiamo, Emma.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. E poi non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
12: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Stresa, 92enne, arrestato per essere evaso dai domiciliari. Passeggiava per le vie della cittadina quando invece è accusato di tentato omicidio per aver sparato alla sua badante lo scorso marzo a Milano. Furto sacrilego a Bagno Anzino. Ignoti hanno rubato dalla chiesa del paese la corona d'oro della Madonna della Neve. Indagano i carabinieri. Sdegno in tutta la valle. E annuale sondaggio sul gradimento degli amministratori locali. Il governatore piemontese Cirio al quarto posto. Il sindaco di Verbania Gian Domenico Albertella stabile al 50%. PNRR centrato per il Piemonte, tutti i 47 obiettivi assegnati alla regione sono stati raggiunti e per questo sono stati anche ottenuti 35 milioni di euro in più. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Gli ultimi romantici su RVL e la radio, Eros Ramazzotti, che con un annuncio via social alla vigilia anche di un concerto che ha tenuto ha approfittato per avvisare i suoi naturalmente fan che dovrà sottoporsi ad un intervento alle corde vocali la prossima metà del mese di luglio, un'operazione che l'artista affronterà per la seconda volta in realtà, perché già nel 2019 era stato necessario un fermo dai concerti per ben 2 mesi per intervenire su un ispessimento delle corde vocali, una problematica che aveva portato alla cancellazione all'epoca delle tappe americane della Vita Cenè World Tour. Quindi si dovrà insomma fermare anche in questo mese di luglio proprio per sottoporsi ad una nuova operazione. Ha avvisato i naturalmente fan via social, che subito gli hanno mandato il loro pensiero. Caro G e Manu, ciao adesso.
1: Salida del vuelo con destino

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
5: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

su RVL la radio. Torno a parlare del DAB Plus, così informo tutti i nostri ascoltatori che hanno questo supporto, io ancora no, ma confido di averlo presto, che possono ascoltare RVL la radio via DAB Plus per l'appunto a Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Shawn Mendes assieme a Camila Cabello in Signorita, e così siamo sì arrivati ai saluti. È arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di oggi per lasciare tra poco spazio anche alla redazione e a seguire a Day by Day con la nostra Adriana Paratore. Noi ci risentiamo però anche domani, sempre dalle 19 alle 22. Dalla Fabi è tutto, vi saluto con Show di Neffa. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Il ciclone Trump si abbatte anche sui mondiali di calcio. Imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino, dice: l'ho fatto, non era fallo. L'arbitro che l'ha espulso durante la partita con la Bosnia era un po' sospetto e ho chiesto una revisione, afferma il tycoon. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale, Infantino. Vigilia del vertice di Ankara, Meloni non replica all'ultimo attacco di Trump, il meme con la foto della presidente del consiglio che lo guarda sorridente, la didascalia che evoca un ordine restrittivo per tenerla lontana, gelo da Palazzo Chigi, l'ennesimo insulto ironico verso il capo del governo italiano, minimizzano i ministri italiani e Crosetto che sottolineano l'importanza di mantenere in salute le relazioni Italia-Stati Uniti, i presidenti passano, afferma il responsabile della difesa, attaccano invece le opposizioni, Trump è un ignobile bullo da quattro soldi per Calenda di Azione, mentre dal PD alle Schlein sottolinea che gli attacchi contro l'Italia sono inaccettabili. Siamo alla cronaca, è stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato che lo sta sentendo, era fuggito subito dopo aver ferito la vittima. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire il ponte alpino erano programmati, ma il caos della circolazione, dunque dei treni, non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Nel primo pomeriggio la situazione poi si è regolarizzata. Mondiali di calcio dalle ore 21 in campo, l'ottavo tra Portogallo e Spagna. Da una parte c'è Cristiano Ronaldo, il re pronto ad abdicare e a lasciare il suo trono, dall'altra Lamine Yamal, il principe che vuole prendersi la corona del calcio mondiale. La squadra guidata da Martinez reduce dalla vittoria in rimonta contro la Croazia, le Furie Rosse invece hanno travolto l'Austria. Alle 2 della notte italiana in campo Stati Uniti-Belgio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.

esattamente 6 anni fa, il 6 luglio del 2020, ci lasciava il grande Ennio Morricone, considerato il maestro da tutti i musicisti di ogni genere e lingua, autore soprattutto di colonne sonore di grande successo che hanno vinto veramente una montagna di premi, e soprattutto uno dei precursori dello spaghetti western insieme a Sergio Leone, che era suo amico d'infanzia, conosciuto nei banchi di scuola. Ennio Morricone ci lasciava il 6 luglio del 2020.

0: talk about.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90,

0: finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

6 luglio del 1972, quando David Bowie si esibiva con la sua canzone Starman a Top of the Pops, scatenando un putiferio tra il pubblico britannico, che era molto molto conservatore, perché cantò con un braccio molto civettuolo appoggiato sulla spalla del chitarrista Mick Ronson, e questa cosa fece scalpore, ma nello stesso tempo fu proprio il gesto che lo rese famoso da un giorno all'altro. Accadeva il 6 luglio del 1972.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Giffa Summer Festival 2026. Notti d'estate a Giffa. Dall'8 al 31 luglio. All'area Feste Ronco dalle 21 con ingresso gratuito. Per info programma sui social Giffa Summer Festival.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
10: Sei su RVL la radio.
11: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
12: In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Nella stessa fascia oraria, sulla 10 Genova-Ventimiglia, chiusura tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Ancora sulla 10, dalle 22 alle 5.30, chiuso il tratto tra Genova-Pra e Genova-Aeroporto verso Genova. Sulla 12 Genova-Livorno, dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Genova Est ed il bivio con la Milano-Genova verso Genova. In Lombardia, sulla 9 Milano-Como-Chiasso, con orario 22.05, chiusura del tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Dalle 21 alle 5, sulla 8 Milano-Varese, chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio con la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, ancora dalle 21 alle 5, chiusura del tratto compreso tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Sempre in Veneto, sulla A27 Mestre Belluno, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Nord e Belluno verso la statale 51 Alemagna. In Friuli Venezia Giulia, infine sulla A23 Udine Tarvisio, dalle 22 alle 6, chiusura dell'autostrada tra Pontebba e Carnia verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

la serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

a parlare degli Oasis, in particolare di Noel Gallagher, perché praticamente qualcuno ha tirato fuori un episodio della vita di Noel nel quale si rivelò molto scarso con la chitarra, e quindi tra un attimo parleremo proprio di questo. State là.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Golden Hour, aperitivo al tramonto. Il 22 luglio all'Arena al Maggiore di Verbania, dalle 19.30 DJ Vairo e Food Truck con cocktail e birra. E poi dalle 22 Live 90, la mega festa anni 90 by B4B. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info beachforbabies.com.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno.

parliamo di Noel Gallagher, perché qualche giorno fa lui ha criticato Eric Clapton alla chitarra, definendolo fottutamente orribile. E così qualcun altro ha deciso di vendicare Eric Clapton tirando fuori una performance passata di Noel Gallagher che lui ritiene decisamente penosa. Stiamo parlando di Ian McNabb, storico frontman degli Icicle Works, questa band alternative rock di Liverpool, che nel 1994, durante una performance al Glastonbury Festival, che veniva dalla quale poi fu tratto l'album dal vivo della band, ospitò sul palco un giovanissimo Noel Gallagher, che all'epoca era proprio nel momento di lancio degli Oasis. Praticamente lui ha detto che avevano suonato la canzone dei Seeds, Pushing Too Hard, e Noel fece molto fatica ad adattarsi a quello schema ritenuto elementare dalla band, e quando gli fu chiesto di fare un assolo pare che fece un disastro, al punto che quando venne a sapere che da quell'esibizione avrebbero realizzato un album dal vivo, gli chiese di poter risuonare la sua parte. Lui disse: ma non si può risuonare, è un album dal vivo, buona la prima. Al che lui chiese di rimuovere i crediti dall'album, e così fu. Nell'album non ci sono i crediti a Noel Gallagher, ma l'esibizione ritenuta penosa era proprio la sua. Diciamo che se non avesse fatto le pulci Eric Clapton, questa cosa non l'avremmo mai saputa.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaianica in provincia di Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su mandato dei PM della DDA. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie sarebbe il mandante dell'attentato a Ranucci. Sul momento è ancora in corso l'indagine. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA Gianni Infantino chiedendo una revisione della squalifica dell'attaccante americano Balogun ritenuta da lui ingiusta. Trump ha inoltre criticato la direzione arbitrale definendo sospetta la decisione che ha portato al cartellino rosso del giocatore. Nel corso delle dichiarazioni ha poi paragonato l'eventuale assenza di Balogun ad una partita truccata. Ovviamente polemiche da tutto il mondo, anche la UEFA critica la scelta della FIFA di assecondare le posizioni di Trump. Intanto si va verso il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, lo assicura il segretario generale Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre-vertice. Rutte ha poi ribadito che non era sano per l'Europa fidarsi così tanto agli Stati Uniti per la propria difesa e che il processo di ribilanciamento renderà l'alleanza sostenibile. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Leiter ha annunciato durante un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington che il prossimo round dei colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, il 15 e il 16 luglio, a Roma. Lo conferma all'ANSA anche l'ambasciata israeliana a Washington. L'incontro si svolgerà ancora a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato durante l'incontro che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà il presidente Donald Trump il 21 luglio. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà dunque chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domattina, 7 luglio. A comunicarlo è la SAC, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. È tutto, alla prossima edizione.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione. Stare con

lei con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: 5. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Live 90. Live 90. Il 22 luglio all'Arena del Maggiore a Verbania, una super serata da non perdere con, direttamente dagli anni 90, Kim Lucas. Natalie dei Sound Lovers. E Regina. Non finisce qui, perché ci saranno anche DJ Angelo e Tato da Radio DJ. After Party con DJ Panico. Ingresso 20 euro e contribuisci al progetto B4B. Per info e biglietti, Ticketgate o beachforbabies.com.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL la radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

voi lo sapevate che i Coldplay avevano registrato una demo per James Bond? Ebbene sì, questa demo è finita in tutta una serie di registrazioni dei Coldplay che sono finite all'asta, e tra poco parleremo proprio di questo. State là.

amici, se vi piacciono i Coldplay e soprattutto volete accaparrarvi qualche loro cimelio, sappiate che in questo momento stanno andando all'asta tutta una serie di registrazioni risalenti ai loro esordi. E tra i vari cimeli c'è anche una demo inedita che Chris Martin aveva originariamente proposto proprio come colonna sonora per uno dei capitoli della famosa saga di James Bond 007. Quella del 1999 per l'esattezza, soltanto che poi non se ne fece più nulla e alla fine la colonna sonora fu affidata ai Garbage. Comunque sappiate che in mezzo a tutte queste memorabilia c'è anche quel famoso demo. Freddy,

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Farattore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Friday Day con Adriana Paratore.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave! Sono

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0: amici, attenzione, perché Elton John sta tornando dal vivo, ma non proprio, perché lo farà sotto forma di ologramma. Ne parliamo tra un attimo, state là.
1: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA: la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele e Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vergata a Roma. La Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di De La Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate,

0: Allora, come tutti sapete, Elton John ha avuto tutta una serie di sfighe per cui è stato un po' lontano dal palco, ha avuto l'infezione agli occhi, poi vari problemi per cui si è operato e via dicendo, e insomma è stato fermo per un po'. Adesso ha deciso di ritornare, però attenzione, adesso ha deciso di ritornare, lo farà in quel di Las Vegas, ma sotto forma di ologramma, quindi un po' come hanno fatto gli ABBA praticamente. Secondo quello che è stato riferito da alcune persone vicine a Elton John, durante lo spettacolo ci saranno anche gli ologrammi di Dua Lipa e Kiki D, con cui Elton John aveva già fatto delle collaborazioni nel 2021, Cold Heart con Dua Lipa e Don't Go Breaking My Heart nel 1976 con Kiki D. Quindi lo spettacolo è molto molto simile a quello degli ABBA e sarà a Las Vegas.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione.

0: sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 0 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

fino al Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RBL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio, rbl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

arrivati il momento della rubrica Casi Umani, oggi ho scelto la pagina Facebook ed è subito ex. Il mio ex non prendeva mai l'iniziativa su nulla, così dopo 2 anni di tentativi inutili cercai ancora una volta di aiutarlo un po', chiedendogli apertamente di trovare un ristorante carino dove festeggiare i 2 anni insieme. Lui mi tenne nascosto il posto per tutto il tempo perché voleva che fosse una sorpresa. Risultato? Il posto magico era il McDonald's. Sentite questa. Amore! Ti ricordi la tipa che c'era sabato sera alla cena che ci sta sulle scatole? L'ho appena vista su Tinder. Lo diciamo al ragazzo? Amore, scusa, dov'è che l'hai vista? E sono subito ex quando lei mi lascia, accusandomi di essere un manipolatore narcisista tossico in quanto volevo cambiarla e non accettarla per quello che è. Tesoro, io ti ho semplicemente chiesto di fare più di una doccia a settimana. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso si ritorna alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Tanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaiano. Che a Roma. La Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino è il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Coboli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo
3: di santa ragione.
5: Daniel's Jack presents Retape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.
6: Y'all ready for this?

0: le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Ma Don Claudio, dove sta andando di corsa? Io mi dovrei confessare.
4: Figliola, ora non posso. Sono già in ritardo, devo andare.
3: Vorrei proprio sapere dove va ogni venerdì.
5: Va alla Masera Pool Party, l'aperitivo con tigelle, salumi e il DJ set by RVL La Radio a bordo piscina. È l'aperitivo più esclusivo di Verbania. È peccato non esserci.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: In ogni canzone
7: un brivido di piacere.
8: Sei su RVL La Radio.
9: Let's go! Daniel's Jack presents Retape.